Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Tedua. Con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Sky. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Fedua. Con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande.
1: Sono le 6, buongiorno.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Buongiorno Zeta!
1: Buongiorno, eccoci qua, buona mattinata, eroi della mattina, eccoci. Allora, alziamo la sara cinesca, come capita ogni fine settimana fra le 6 e le 9 puntuali a quest'ora. Se volete venite avanti, entrate pure comodamente, tanto si sta tanto bene insieme, stiamo tanto bene da queste parti. Buongiorno, sono Luca Buson, vi scorto sino alle 9, anche Radio Visione, lo sapete, 266 digitale, 735 di Sky. Stavo sentendo prima su RTL la partita, c'era la semifinale fra Argentina e Svizzera, sembrava quasi ai rigori, di dover arrivare ai rigori, e anche quella tensione tipica dei calci di rigore che soprattutto quando non gioca la propria nazionale piace, quella sensazione lì. Però alla fine l'Argentina è riuscita a imporsi addirittura 3-1 con due gol nei tempi supplementari ai danni della Svizzera, e quindi ci sarà la semifinale fra Inghilterra e Argentina mercoledì, l'altra semifinale fra Francia e Spagna. C'è Giulia.

Il nuovo singolo di Geolier, brano con cui apriamo le tre ore insieme stamattina del Buongiorno Z, si intitola Un'ora, 6 e 4 minuti. Buongiorno a tutti ancora, ben arrivati a bordo. C'è J-Ax con la sua novità, si intitola Ippi Ya Yo.

Che duo è questo qua? Sabrina Carpenter, Madonna, Bring Your Love, alle 6:10 della mattina su Radio Z l'hanno presentata questa canzone live in diretta al Coachella qualche tempo fa, forse era lo scorso aprile, e da lì è stato un successo incredibile. Poi Madonna si è ripresa anche le scene, eh? Ormai la queen del pop a livello mondiale, è uscita anche con un nuovo singolo che tra l'altro potete trovare in rotazione anche qua su Radio Z. Un'altra bella collaborazione a questo giro in Italia, non è la prima volta che fanno qualcosa insieme, sono Emma e Fabri Fibra con la loro Antidroga.

La prima loro collaborazione fu sulle note di In Italia, ve la ricordate, canzone del 2007 che Fabri Fibra fece in realtà all'inizio con Gianna Nannini, l'hanno reinterpretata nel 2024.

Si vede che si sono trovati bene insieme, c'è stata chimica fra di loro a livello artistico, come si può ben notare, quindi hanno riproposto questa bella novità che si intitola Antidroga, ritrovata su Radio Z alle 6:15 della mattina. Adesso un po' di Afro House Music, un genere che sta spaccando e devo dire che piace molto anche a noi. Mi Chico.

Forse ciao suona meglio di addio, se ci pensiamo quanti addi mascherati da un ciao. Potrebbe essere un bel tema, questo? Filosofico, anche alle 6:20 della mattina. Prima però segnatevi questa data, perché il 2 settembre, lo sapete, che all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live. Quest'anno la lineup è davvero di tutto rispetto. Vi vado a citare alcuni artisti che saranno sul palco: Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, ma ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Selena Branchiale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merkin Cremont, LDH7, Nerissima Serpe, Faccia Nuvola, insomma, come vedete sono tantissimi. E vi posso già annunciare anche uno special guest già confermato, è stato sul palco di San Siro solamente qualche settimana fa, sono andati a trovarlo tantissimi amici, sto parlando appunto di Tedua, che sarà presente anche lui al Future Hits Live, quindi 2 settembre Arena di Verona, prevendite aperte su ticketone.it, dove ci sono i biglietti che stanno volando via letteralmente, quindi il consiglio è quello di andarli ad acquistare. L'ho citato, ci sarà anche lui appunto all'Arena di Verona il 2 settembre, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso descrive in questa canzone un amore travolgente e per farlo utilizza la figura retorica della Coca-Cola che viene agitata.

Mi ricordo anche quando si faceva il paragone, quando un camion che trasporta Coca-Cola incontra un camion che trasporta Mentos, facciamo pubblicità stamattina, e si incontrano, ecco, esce un'esplosione pazzesca, in questo caso l'amore travolgente descritto da Tommaso Paradiso in Agitare Coca-Cola alle 6.25, buona domenica, questa è Radio Z, un'altra, oggi è la mattinata delle collaborazioni, se ci pensiamo, perché da amici c'è Trigno con Ermal Meta, Irrecuperabile.

White Girl Wasted è il singolo che anticipa l'album Million Dollar Baby di Anna. L'abbiamo ritrovato alle 6.42 della mattinata insieme su Radio Z. Saluto anche Francesco e Mattia, loro non stanno lavorando, bravi ragazzi, se ne stanno approfittando, sono partiti come tanti italiani che iniziano. Quindi queste sono le settimane di famoso bollino nero rosso in autostrada, l'esodo e poi il controesodo, ecco, sono un po' questi i termini che si dicono sempre. C'è Levante.

È stato protagonista con una serie di concerti nella sua amata Genova. Sto parlando di Brescia ed è lui che ci conduce al termine di questa prima ora insieme del Buongiorno Z. Con me Luca Buson, insieme sino alle 9 della mattina anche in radiovisione. Colgo anzi l'occasione per salutarvi tutti e tutti i messaggi che ci mandate. Leggo ad esempio quello di Francesca, che ha appena aperto la sua attività, non ci molla mai, e quindi siamo con lei anche nel suo nuovo bar. Ciao ragazzi, davvero grazie di cuore. Radiovisione 266 del digitale, 735 di Sky. Restate con noi, questa è Radio Z. Sono le 7, buongiorno.

0: Le cattive abitudini di Mace insieme a Salmo e con la pesce, quelle più difficili da sradicare, mi scrive Francesco. Francesco, hai ragione, sono quelle più complicate, se vogliamo. Apriamo così la seconda ora del Buongiorno Z, 3 minuti dopo le 7 della mattina. Fra l'altro, l'artista che sta per arrivare sarà uno degli ospiti, grandi ospiti, sul palco dell'Arena di Verona al Future Hits Live di Radio Z il 2 settembre. Vi ricordo appunto i biglietti su ticketone.it, sarà una serata pazzesca e sto parlando di Night con la sua Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi, sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Se esistesse un Guinness World Record per gli inifatti ai mondiali, Shakira avrebbe sicuro il primo posto, prima posizione in assoluto, con 3 partecipazioni, a cui aggiungiamo, se vogliamo, quella di quest'anno, con l'inno appunto dei mondiali, quindi lei è di casa. Quando c'è un mondiale, Shakira in un modo o nell'altro c'è. Invece questa era quella contro l'ex marito, che ha fatto poco rancorosa contro Piqué. Questa è Radio Z, 11 minuti dopo le 7 della mattina. Ben trovati, c'è la novità di Elea, non è divertente.

Matteo Cerite, la novità che vi abbiamo proposto, selezionato di LA, si intitola Non è divertente. Ho scoperto che lei, fra l'altro, è di origine svizzera e quindi sapete che c'è stata la partita fra Svizzera e Argentina, non è finita benissimo per la Svizzera, quindi sarà un po' triste forse per questo quarto di finale mondiale. Su Radio Z arrivano i Tamango con Claudio Bisio.

sbaglio. Achille Lauro, me ne frego, alle 7:20. Buona domenica su Radio Z. Fatemi salutare Sofia da Milano. Sto andando a lavorare e non c'è traffico. Mi piace perché lo dici come una grande conquista, come la piccola gioia della domenica lavorativa quando si va a lavorare e dici che bello trovare la strada praticamente libera, una prateria. C'è anche una comitiva di colleghi che ci stanno seguendo da Palermo. Marta, Chiara e Giulia stanno andando a un team building e quindi non basta lavorare la settimana, insieme anche nel weekend. Ora Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa.

Your Next Door è l'ultimo lavoro di Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, che parlano, raccontano proprio la Girl Next Door, la ragazza della porta accanto, che però mostra anche un animo ribelle. Quindi raccontano questa immagine molto bella, molto carina in questo singolo, che è la loro novità Future Hits su Radio Z. Un'altra novità è quella di Fra Quintale, che li troviamo volentieri con la sua Aranciata.

Una carezza questa di Mahmood dal 2020, si intitola Rapide, 7:30 della mattina, buona domenica, questa è Radio Z. Allora, ormai lo sapete perché mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live. Quali artisti vorresti vedere sul palco? Allora vai su RTL 102.5 Play fino al 31 luglio, puoi esprimere la tua preferenza. Quindi mi raccomando, ci vediamo all'Arena di Verona il 2 settembre con il Future Hits Live di Radio Z. Il giorno prima ci sarà anche la Power Hits estate di RTL 102.5. I vostri biglietti sono su ticketone.it per quanto riguarda il 2 settembre. Insomma, non vediamo l'ora di vedervi. Ora Sfera e basta.

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Marracash, in questa canzone racconta un amore tossico, complicato, si intitola Crudelia dal 2019. Datemi 30 secondi su Radio Z e torno subito da voi.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99€ e melone liscio mantovano IGP, coltivato in Italia, a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Quaranta della mattina, buona domenica. Questa è Radio Z. Quanta gente in giro? Giustamente ve lo meritate, un po' di relax, di sano e meritato relax. Saluto Matteo e Mattia che stanno raggiungendo le fidanzate al mare. Loro sono già andati evidentemente. Poi anche Francesca che dice: buongiorno amici, fa tanto caldo ed è triste restare in città. Sono d'accordo, sicuramente meglio stare al mare per chi ne ha l'opportunità. Questa è Radio Z, ritroviamo la novità di Jimmy Nairo, Splinter Cell.
4: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E non

Jimmy Nero con la sua Splinter Cell alle 7.40 della mattina su Radio Z. Novità, lui fra l'altro sarà uno degli ospiti, o meglio degli artisti, sul palco del Future Hits Live di Radio Z all'Arena di Verona il 2 settembre. Intanto arriva anche Annalisa.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Questa è la canzone che ha portato all'ultima edizione del Festival di Sanremo. Da lì è stato un crescendo continuo, qualcosa di incredibile. Saif, 10 minuti alle 8 della mattina su Radio Z. Fra l'altro è diventato anche barista e imprenditore, perché ha aperto questo nuovo bar a Santa Margherita Ligure, siamo in provincia di Genova, che si chiama Santissimo. E sapete qual è la particolarità? Che il caffè in questo bar è ancora a 1 euro, perché l'obiettivo è quello di far stare insieme anche la gente al netto di qualsiasi altra cosa. Quindi, se potete, andateci. Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La collaborazione di cui non sapevamo di avere bisogno, ma per fortuna sono arrivati insieme Angelina Mango e Marco Mengoni con la novità per l'estate, si intitola Canto d'amore. Qualche minuto alle 8 della mattina, buona domenica su Radio Z. Anche loro sono un trio norvegese che stanno facendo faville in tutto il mondo, sono stati anche ospiti qui a Radio Z. Sto parlando dei The Bauza Magnetic.

0: Gali con la sua Casa Mia ci conduce al termine della seconda ora insieme del Buongiorno Z alle 8 puntuali della mattina. Vi ricordo che abbiamo anche la terza ora insieme sino alle 9, come capita tutti i fine settimana fra le 6 e le 9 insieme nel Buongiorno Z. Buongiorno da parte mia, Luca Buson, e grazie per tutti i vostri messaggi, l'affetto che ci mandate. Dopo vi leggo 335 30 10 25. Sto notando tantissimi che stanno partendo, la partenza verso il mare è già arrivata per molti. Restate con noi. Sono le 8, buongiorno.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: E col flamenco paranoia di Samurai J apriamo la terza ora insieme del Buongiorno Z. Buona domenica, grazie per essere parte del team. Lui in cima a tutte le classifiche dopo Ossessione di Sanremo, davvero un percorso in continua ascesa. Ritroviamo anche Jovanotti e Alfa con la loro Buon Vento.
1: Un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

Bad Bunny, Titi me pregunto, che in sostanza significa la zia mi ha chiesto. Titi è un vezzeggiativo per dire, chiamare appunto l'appellativo per definire la zia, e racconta proprio questo spaccato, questo momento, soprattutto quando ci sono le cene di Natale, ritrovi in famiglia dove ci sono le classiche domande dei parenti a cui si cerca sempre di sfuggire per quanto possibile. Sarà fra l'altro a Milano, la prossima settimana, concerto attesissimo il 17 e il 18 luglio all'Ippodromo, quindi una serata sicuramente da non perdere. Questa è Radio Z, 8 i minuti, 8 e 11 minuti, ritroviamo anche Tony Boy e il suo cuore rotto.

0: Lo sentite il battito del cuore di Tony Boy che si è rotto? Cuore rotto è proprio il titolo di questa canzone, un po' drammatica se vogliamo. Alle 8:15 della mattina ritrovata su Radio Z, come questa tristezza resta anche nella canzone del prossimo artista che è un grande amico in realtà di Radio Z, Eddie Brock. Lo scoprimmo lo scorso anno con un grande classico ormai diventato Non è mica te, e qua racconta di quei venerdì un po' tristi dopo la fine di una storia, e ironicamente lui lo definisce: ma questo è proprio un bel venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi, e sai che c'è, giusto così.

Capo Plaza, giovane fuori classe, 8:20 della mattina, questa è Radio Z. Ancora grazie per essere parte del team stamattina, buona domenica. Fatemi fare un po' di saluti. Ci stiamo imbarcando a Livorno, direzione Sardegna. Firmatevi, perché se no non possiamo salutarvi, anche se secondo me ho questo sospetto che non si firmano per paura di ricevere insulti dagli altri che stanno lavorando, e sono davvero tanti. Colgo l'occasione per mandarvi un grande abbraccio a chi lavora nei bar, nei ristoranti, palestre, parrucchieri, insomma ovunque, centri commerciali, sicuramente dimentico qualcuno. Ritroviamo una bella novità dei Pinguini Tattici Nucleari, che mettono nel titolo tre parole di lingue diverse: sorry, scusa, lo siento.

L'ultima fatica dei pinguini tattici nucleari si intitola Sorry, scusa, lo siento. Leggevo prima il messaggio degli amici che stanno andando in Sardegna. Avranno incrociato invece Ilaria Paolo e il loro cagnolone Wiwi, che invece stanno tornando proprio dalla Sardegna. Sono appena sbarcati a Livorno e poi proseguiranno dritti verso Firenze. C'è Nicolò Filippucci con Mantra.

0: for me.
1: Radio Z, breaking news.
2: 8 e 30 minuti, buona domenica. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto sulla procedura di omologazione degli autovelox. Dalla scorsa mezzanotte stop a 850 dispositivi considerati non regolari. Basta autovelox fantasma, che erano solo una tassa occulta per milioni di lavoratori, ha commentato il ministro dei trasporti Matteo Salvini. E oggi pomeriggio l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, morto venerdì notte a 86 anni dopo una lunga malattia. I funerali del noto cantautore si svolgeranno alle 17 proprio sull'isola Campana dove viveva. Messaggi di cordoglio alla famiglia sono arrivati nelle scorse ore da istituzioni, amici e da molti colleghi. E chiudiamo con lo sport. Ai mondiali semifinali Francia, Spagna, Inghilterra, Argentina si giocheranno martedì 14 e mercoledì 15, entrambe alle 21. Gli inglesi si qualificano ai supplementari eliminando la Norvegia. I sudamericani, sempre in extra time, nella notte hanno battuto la Svizzera. È tutto ora al meteo.
3: Meteo Z.
4: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica all'insegna del sole sul nostro territorio, rimonta l'anticiclone subtropicale e con caldo intenso, temperature

massime che specie sul versante tirrenico saranno anche prossime ai 36-37 gradi, da segnalare solo qualche temporale di calore sui rilievi nelle ore pomeridiane. Dettagli su Trebimeteo.

0: Vi vedo che la ballate che fate con le dita un ragazzo incontra una ragazza erano i The Colors direttamente da Sanremo del 2024. Un ragazzo, una ragazza. Un minutino e ci sono.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Come promesso, siamo ancora insieme in diretta in ogni istante. 8:40, bentrovati, buona domenica, questa è Radio Z. Allora, aggiornamento appunto dei mondiali, perché siamo arrivati alle semifinali, si giocheranno entrambe le partite alle ore 21, Francia-Spagna martedì 14, Inghilterra-Argentina mercoledì 15, e poi si andrà fino a quella che sarà la finale, prima del terzo posto e poi ovviamente per il vincitore, la squadra che vincerà, la nazionale vincitrice di questa edizione dei mondiali, e saranno martedì Francia-Spagna e mercoledì Inghilterra-Argentina. Curioso che tantissime partite si stanno prolungando, ai tempi supplementari vengono decisi giusto al termine. Mettiamo un po' di musica, c'è la novità di Rama, il suo singolo per l'estate che si intitola Cabana.

reduce dalla mega serata, il suo mega concerto a San Siro, e dove ha dichiarato alla fine anche che non dovrebbero durare più di 2 ore i concerti perché sennò diventano un po' noiosi. Irama con Cabana, ritrovato 20 minuti alle 9 della mattina su Radio Z. C'è un'altra novità di Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo.

L'ultimo singolo di Harry Styles si intitola American Girls. Quando mancano 10 minuti alle 9 della mattina, buona domenica. Lui in questa canzone racconta quel momento quando si raggiungono più o meno i 30 anni, dove ti accorgi che in molti iniziano a sposarsi, ad avere casa, ad avere figli, insomma ad avere la vita da adulti, e allora ti senti un po' indietro, un po' in ritardo. Questa è la sensazione che va a raccontare, possiamo dirlo magistralmente, in questa canzone che appunto si intitola American Girls. Prima di salutarci troviamo un'altra novità. Lui è il vero protagonista di queste ultime settimane, ne stanno parlando tutti dopo il mega concerto evento da più di 250.000 persone a Tor Vergata a Roma. Sto parlando di Ultimo con la sua Quando dorme la città.

La favola di Ultimo, quando dorme la città, 250.000 persone, che dire, insomma, il concerto dei record a Tor Vergata, quindi ha già annunciato gli stadi per il prossimo anno, sold out totale, anche lì quelli che riescono sono due in sostanza, sono Ultimo e Grande Vasco Rossi, anche lui più di 500.000 biglietti, ha annunciato il tour negli stadi per il prossimo anno, complimenti, grandissimi artisti. Questa è Radio Z, 8 minuti alle 9 della mattina, il troviamo il singolo estivo di Serena Brancale, Levante ed Elia, Al mio paese.

0: Supreme e Coez ci conducono al termine delle tre ore insieme nella Buongiorno Z. Grazie per essere stati parte del team anche stamattina. Io torno puntuale settimana prossima, sabato, a partire dalle 6. E quindi vi auguro una buona domenica, una buona settimana e vi lascio nelle mani di Dario Vanacore, che vi scorterà per le prossime due ore sino alle 11 nel cuore della mattinata insieme con il Turbo Z. Grazie a tutti, buon fine settimana e un mega abbraccio.
1: Sei team Radio Z, se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 9, buongiorno.

0: Turbo Z.
1: E così comincia anche questa nuova puntata del Turbo Z su Radio Z. La voce che ascoltate, il volto che vedete in radiovisione anche al 266 del digitale terrestre è quello di Dario Vanacore. Saremo insieme fino alle 11, le consuete due ore le trascorreremo con tanti diversi argomenti, pronti a fare il punto della situazione, innanzitutto sul mondo del cinema con le principali novità che arrivano proprio nelle ultime ore, e poi ci sposteremo sulla cultura pop nella seconda ora. Dalle 9 alle 11, quindi 120 minuti o poco meno, perché ormai sono già le 9.05 minuti da trascorrere insieme, anche magari con i vostri messaggi, qualora voleste unirvi alla conversazione, alla discussione, 335 30 10 25. Direi che tutto ciò che dovevamo dire lo abbiamo detto, e quindi lasciamo spazio alla protagonista, alla musica. Partiamo subito con Bad Bad Bad, c'è Shiva insieme a Joliet. Pronti? Partenza, via!

Il titolo Bad Bad Bad del featuring che unisce Shiva e Jolier. 9-8 minuti, mattinata intensa, mattinata ricca, mattinata da vivere insieme. E continuiamo noi con V-Sound, J Balvin e Ovi on the Drums e la loro Godzilla. Attenzione, mostri!

La gasolina di Anna alle 9:14 minuti, con quello che costa la benzina di questi tempi, torna utile a disposizione. Questa domenica 12 luglio, domenica che ci proietta verso la settimana in cui sarà protagonista l'Odissea di Nolan, ma ne abbiamo ampiamente parlato ieri, ci concentriamo anche su un'altra delle grandi pellicole di questo 2026 e di questo mese di luglio 2026, vale a dire Spider-Man, che arriverà nelle sale alla fine del mese. E pare che il protagonista, l'attore protagonista Tom Holland, abbia avuto i suoi problemi con un invito a cena che aveva lanciato lui, pensate. Sei bella.

si intitola Da Dio dell'ultima di Brescia alle 9:17 minuti. Tom Holland, questo è il nome che si nasconde dietro Peter Parker delle ultime pellicole di Spider-Man. Avrebbe lanciato un invito a cena che però non avrebbe ricevuto risposta. Ma chi sei? Cosa vuoi? Chi è stato il protagonista di tutto questo?

A volte basta questo, il sorriso. Calcutta alle 9:23 minuti su Radio Z. Tom Holland, da chi è stato ghostato per una cena? Niente po' di meno che da uno dei grandi protagonisti di questo mondiale 2026, anche se è stato eliminato ieri sera con la sua nazionale contro l'Inghilterra. Parliamo di Erling Haaland, attaccante del Manchester City, oltre che della nazionale norvegese. Ha detto: mi ha mandato un messaggio, non mi sono preso la briga di rispondere, non avevo neanche idea di chi fosse, non guardo molti film, non so chi siano queste persone, capita. Però sarebbe stato carino vedere a tavola da un lato Haaland e dall'altra Holland. Cambiavano le lettere del nome, ma la pronuncia era molto simile.

Sentitelo così, Bossa Nostra, Gaia alle 9:27 minuti con il suo ritmo che ci accompagna e vi accompagna nelle vostre giornate in questa domenica 12 luglio 2026. Domenica di ritorni a casa, come ci scrivono gli amici Maria e Claudio al 335 30 10 25. Direzione Milano dopo 10 giorni in Puglia con tante bellezze, mi segnalano Matera, Alberobello, Polignano, Ostuni. Beh, avete fatto la scorta, innanzitutto spero di vitamina D con la tintarella, quindi tornate, e lo spero, abbronzati. Ma poi avete riempito anche l'album dei ricordi con tanti momenti importanti. Avanti con Jungle, questa è The Wave.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio, dice Dito nella piaga. Se questo 12 luglio vi crea fastidio per qualche motivo, segnatevi questa data, perché il 2 settembre, questa è la data da segnare, all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super. Partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno anche Anna, Artipipe, Tommaso Paradiso, I The Colors, Gaia, cazzo pazzesco, la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella piaga che abbiamo appena sentito, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merca in Cremo, ne volete ancora? E allora LDIH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro. I biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano, quindi anticipatevi con le prevendite che sono già aperte su ticketone.it, un ottimo modo per trascorrere ultimi scampoli di estate in una cornice interessantissima come l'Arena di Verona. Arriva ora Amélie, non è Francesco. Lui no.

0: The cat is on the table, English lesson number one, io mi immagino questo. Invece il titolo è la canzone di Tony Pitoni che troviamo con Canova su Radio Z. Torniamo tra pochissimo, un piccolo break e ci siamo.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
3: Million Dollar Babe. Mwah. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Million Dollar Babe. Disponibile

siamo di nuovo qui, non ce ne siamo mai andati ovviamente, 24 ore su 24, accendete Radio Z e ci trovate con la migliore musica che trovate da queste parti. Continuiamo tra poco ad approfondire il discorso legato al mondo del cinema, perché sì, abbiamo l'Odissea, l'abbiamo capito, arriva questa settimana, sì, a fine mese arriva Spider-Man, ma c'è un fermento sul fronte delle pellicole in arrivo che merita attenzione anche in prospettiva futura.

0: Dracula Remix firmato Tame Impala e Jenny alle 9.44 minuti, lo trovate nella domenica mattina 12 luglio su Radio Z, così come trovate anche le novità che arrivano dal fronte Mr. Rain. Questa è la tua lunedì nera.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

Bella storia quella di Fedez alle 9:50 minuti la nostra insieme nel Turbo Z qui su Radio Z, a proposito di belle storie, storie anche turbolente, non legate strettamente a ciò che accade sullo schermo ma a tutto ciò che accade ai protagonisti, gli attori che li hanno interpretate, come Fast and Furious, orfana ormai da diverso tempo di uno dei protagonisti, Paul Walker, purtroppo scomparso. Fast and Furious che dovrebbe arrivare nel prossimo futuro con l'11ª pellicola. Le riprese non sono in corso, nonostante si pensasse che invece stessero già lavorando al film, mentre la data di uscita è fissata al 17 marzo 2028, ma si dovrebbe cominciare a breve, i tempi stringono qua.

Non vi venga voglia di maltrattare Margherite, con il titolo di questa canzone. Mamma non mamma, c'è Madama alle 9.53 minuti mattinata che vola via, praticamente ci sta sfuggendo dalle mani, magari c'è chi è in questo momento pronto ad alzarsi. Beccatevi questa canzone che all'interno del videoclip, quindi accendete la radiovisione se siete curiosi, 266 del digitale terrestre, ha anche la protagonista di Obsession, la pellicola dei record horror di poco fa. Somber, My Body's Unready.

Tropicana, e con questa canzone di Boom da Pasce ed Annalisa arriviamo alla fine della nostra prima ora insieme. Questo è il Turbo Z, che però parte alle 9 e finisce alle 11. Questo che vuol dire che un'ora se n'è andata e un'ora ci aspetta e vi aspetta. E tra poco si cambierà argomento, meglio, si cambia destinazione, perché abbiamo parlato di Spider-Man e Spider-Man è un po' il simbolo della cultura pop e della cultura nerd, e di questo parleremo nella seconda ora spostandoci tra diversi argomenti. State lì, un occhio all'orologio, ripartiamo. Le 10 in punto.

ritmo di Another e 54 Ultra, lo trovate su Radio Z alle 10:03. Se vi piace questo ritmo, sintonizzatevi qui su Radio Z dalle 17 alle 19. Vi aspetta la nostra DJ Alma. Noi continuiamo. Tu cosa fai stasera? Questa sera con noi. Vito Salamanca, ve lo chiedono loro, prego.

0: Simply the best. Solo il meglio, Simply the Best, Black Eyed Peas con Anitta e l'Alfa alle 10:20 minuti di questa domenica. Facciamo il punto anche sulle principali uscite di questi giorni in ambito di videogiochi, perché proprio nei giorni scorsi è tornato sugli scaffali Assassin's Creed Black Flag nella versione Resynced, quindi risincronizzata per sfruttare le tecnologie odierne. È un gioco che è uscito nel 2012 o 2013, se non vado errato. E poi anche Grand Blue Fantasy Relink, anche qui un gioco che strizza l'occhio a tutti gli amanti delle storie giapponesi, in particolar modo agli anime. Non male. C'è Gabi Ponte con Giovanotti.
1: Mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

La sfida è restare fermi su questa di Gabri Ponte Giovanotti. Infatti alla San Siro Dance di qualche settimana fa tutti si scatenavano. Giusto così, questa era DNA su Radio Z alle 10:23 minuti. Il nostro DNA il sabato e la domenica è in questa fascia oraria legata alla nerd culture e ai videogiochi, anche perché anche questo è essere nerd, che sono usciti tra poco. Ne approfondiamo uno che abbiamo trattato anche sulle nostre pagine online.

0: Radio Z, Breaking News.
1: È 10:30 minuti su Radio Z, subito in Medio Oriente. L'Iran ha richiuso lo stretto di Hormuz e colpito due navi e una portacontainer cipriota che aveva provato ad attraversarlo. Gli Stati Uniti hanno risposto attaccando obiettivi di Teheran. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ora ne paga le conseguenze, ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth. Restiamo sempre in Medio Oriente. Il quotidiano iraniano Amshari ha pubblicato le foto di quelli che Teheran considera come presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei. Oltre a Donald Trump e Benjamin Netanyahu c'è anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la solidarietà da maggioranza e opposizione. E ci spostiamo sullo sport con un'ampia parentesi partendo dalla MotoGP. Tutto in famiglia al Gran Premio di Germania, la gara sprint è stata vinta da Marc Marquez davanti al fratello Alex. Oggi la gara lunga, mentre alle 17 per il tennis in campo Jannik Sinner e il tedesco Alexander Zverev per la finale di Wimbledon. È tutto per il momento, la linea passa a Trevi Meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende una domenica all'insegna del sole sul nostro territorio, rimonta l'anticiclone subtropicale e con caldo intenso. Temperature massime che specie sul versante tirrenico saranno anche prossime ai 36-37 gradi. Da segnalare solo qualche temporale di calore sui rilievi nelle ore pomeridiane. Dettagli su Trevi Meteo.

0: Maria Salvador, JX e il Cile alle 10:38 minuti, appuntamento a domani, 16 settembre, non alle 16, sarà nostro ospite in Collettivo Z.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale!
3: Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
0: Abbiamo fatto un po' di confusione col calendario. Domani, 13 luglio, alle 16... ci sarà con noi settembre, ospite in Collettivo Z con Nick Giustini e Simone Palmieri. Quindi preparate le vostre domande se ne avete, curiosità, che è sempre un bel momento per un confronto a tu per tu con gli ospiti che vengono a trovarci e con gli artisti che si prestano a dare risposte. Noi continuiamo intanto, buona domenica, lo dice anche Safe.

0: domenica.
1: E ci uniamo all'augurio di Safe e vi auguriamo buona domenica 12 luglio 2026 a tutti voi che avete scelto anche questa mattina il Turbo Z e Radio Z. Tra poco, come detto, andiamo a scoprire e approfondire gli argomenti legati alle novità a tema videogiochi. Prima, arrivano Sfera Ebbasta e Distinct. Non che sia un male, è il titolo. Ai.

prestate attenzione al videoclip in radiovisione di Opalite di Taylor Swift, noterete Lewis Capaldi e Cillian Murphy che hanno fatto un cameo. Interessante, andate a recuperarlo al prossimo passaggio. Parliamo di videogiochi che trattiamo anche sulla nostra, sul nostro sito radioz.it. Uno arrivato nei giorni scorsi si chiama Rhythm Paradise Groove, arriva su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 ed è un gioco a base di ritmo ideale per le estati in compagnia, perché ci si diverte, si strappano risate, ma soprattutto si dà il giusto ritmo. A proposito di ritmo, c'è Rally dal tacco, questa è la sua, dal tacco.

Ferrari dal tacco e la sua dal tacco alle 10.52 domenica che si avvia verso la conclusione per quanto riguarda il Turbo Z. Non sto impazzendo, ovviamente la domenica è appena cominciata, soprattutto per chi magari in questo momento in viaggio si sta godendo la nostra compagnia e soprattutto la nostra playlist, nell'attesa magari di qualche coda che si sblocchi. Noi speriamo, incrociamo le dita e vi auguriamo un buon viaggio con Bam Bam.

0: questo sei tu.
1: Ormai è l'artista dei record con il successo di Tor Vergata e il nuovo round di concerti che lo vedrà protagonista nel 2027. Biglietti che sono andati praticamente in fumo in pochi minuti. D'altronde non ci si aspettava nulla di diverso. Bravo Ultimo, l'abbiamo trovato in chiusura del Turbo Z con Tutto questo sei tu. E quindi grazie da Dario Vanacore per averci scelto anche quest'oggi. Appuntamento con me sabato prossimo, sempre a partire dalle 9, vi lascio con Ceci Malanino per le prossime due ore. Buona domenica!
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 11 in punto.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, Vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Destinazione Z.
3: Ma buongiorno, buona domenica a tutti quanti, le 11.01 minuti insieme a Ceci Malanino. Naturalmente saremo in diretta fino alle 13 con Destinazione Z. Doveroso ringraziare e salutare Dario Vanacore che mi ha preceduto e che vi ha portato come al solito tra le mie braccia. Allora, domani inizierà un'altra settimana, lo sappiamo che però le settimane d'estate sono diverse, suonano diverse, ci si diverte di più, si è un po' più tranquilli, comunque c'è il sole che insomma, per esempio qui a Milano, siamo in diretta agli studi di Cologno Monzese, l'estate c'è proprio una grande differenza, no? È soprattutto questa che voglio dire, fa veramente veramente caldo, ci sta mettendo alla prova, questo sì. Oggi un sacco di bella musica, un sacco di belle notizie, poi parleremo anche appunto dell'album di Anna appena uscito, il suo secondo, chissà quante certificazioni che l'aspettano, e poi naturalmente anche del countdown che ormai è agli sgoccioli del nostro Radio Z Future Hits Live 2026. Allora partiamo con tutta la musica migliore, adesso c'è Partenope, Merck and Cremont.

Partenope, il nuovo singolo di Marc & Kremont con i The Colors e Serena Brancale, che mette tutti di buon umore, che ha un video bellissimo. Vi rinnovo l'invito alla radiovisione 266 digitale terrestre 735 di Sky, perché tutti i pezzi che vanno in rotazione qui su Radio Z hanno il loro video da guardare.

0: dobbiamo tornare indietro di un po' di anni. Era il 2023, uscì No Stress, l'album a quattro mani di Irkomi e Rama, che avevano appunto collaborato a questo progetto insieme e che venne anticipato appunto dal singolo Hollywood, che è quello che abbiamo appena ascoltato insieme. Ed è bello vedere due artisti poi anche un po' diversi, no? Come estrazione, diciamo così, di scelta musicale, però è stato bello proprio perché c'è stato questo sbaragliare le regole del pop, fare musica solo giusto per il piacere di farla, con una persona appunto che per Irama significava molto e per Comi altrettanto, perché erano comunque due amici proprio nella vita privata, e hanno deciso appunto di alzare un po' la voce senza badare troppo alle regole, diciamo, del mercato, senza stress. E appunto si chiama proprio No Stress il titolo di questo album.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: avete sentito benissimo Manu Chao insieme a Karol G, superstar latina globale, lo sappiamo, insomma, che appunto ha 35 anni adesso ed è colombiana di Medellin e come al solito, ragazzi, d'estate lei ha la corona della Queen in testa perché diventano tutte automaticamente delle hit, come lo è appunto Viajando por el Mundo insieme a Manu Chao, che insomma, diciamo, non è proprio un nomino, non è proprio il vicino di casa, ecco.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

La Son Rove insieme a Shiva alle 11.21 qui su Radio Z in questa domenica 12 luglio. Rove che si era preso una pausa perché ha viaggiato, ha ritrovato un po' se stesso, aveva bisogno di ritrovare anche l'ispirazione. La musica naturalmente è importante, ma ora è anche tornato con il nuovo singolo Paraplui, che abbiamo già mandato naturalmente in rotazione qui su Z. Ci piace tantissimo e devo dire che anche Rove ha una bella testa. C'è un ragazzo che è venuto molte volte ai nostri microfoni, si è raccontato e ha spiegato come la musica per lui sia soprattutto libertà.

Emma e Fabri Fibra con Antidroga qui su Z. Tra l'altro questo è il terzo feat fuori in pochi giorni per Fabri Fibra, ha fatto brani con Fra Quintali, Non Dormo Più, Pinguini Tattici Nucleari con Goya, e quindi si sta, non si è fermato un secondo quest'uomo quest'anno, e noi possiamo dire di essere molto felici di questa cosa. Però poi lo sapete, io ho proprio un debole per Fabri Fibra, e quindi arriva Gracie Abrams, questa è Hit the Wall, sempre su Z.

Chiamo io, chiami tu di Gaia, iconica quanto insomma la coreografia del balletto che sappiamo tutti a memoria, ma assolutamente un'altra cosa da sapere a memoria è la nostra data del 2 settembre all'Arena di Verona, perché torna il Future Hits Live. Quest'anno la line-up è incredibile. Partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso e The Colors, Gaia, e la lista è ancora lunghissima: Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merken, Cremont, LDI, H7 insieme, poi naturalmente Nerissima Serpi, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola e il vincitore, gli amici Lorenzo Salvetti, Rally dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e G Mineiro. Quindi ragazzi, mi raccomando, i biglietti stanno naturalmente come al solito per finire. Future Hits Live 2026, 2 settembre all'Arena di Verona, e prima del sold out le prevendite sono già aperte su ticketone.it, quindi affrettatevi.

0: C'è la vidi Achille Lauro alle 11:39 minuti in questa domenica 12 luglio 2026 e devo dire ragazzi che un po' vi invidio perché al 335 30 10 25 un sacco di voi ci stanno scrivendo che sono in viaggio, quindi che si stanno divertendo un botto.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana a 3,99 euro e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
3: Million Dollar Babe. Mwah. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Million Dollar Babe. Disponibile ora ovunque.
0: Rieccoci qui 11:40 in questa domenica, siamo quasi addirittura d'arrivo ma solo per la prima ora naturalmente di Destinazione Z, perché poi Ceci Malanino sarà in diretta con voi fino alle 13 in questa domenica in cui appunto tanti di voi stanno dirigendo al mare, sono già al mare e stanno ascoltando la nostra musica così sotto il sole che tra l'altro scotta ragazzi, quindi ricordatevi la protezione, ricordatevi di bere perché mamma Cecilia ve lo ricorda, è molto facile ultimamente, veramente fa tanto tanto tanto caldo. 22 Simba e Gue.
4: Ve lo dico raga, stiamo per cambiare l'ora del gioco.
5: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco lo offro ai miei amici. Non ci vado

arricchiti, 22 Simba con il featuring di Guè alle 11.43, e insomma 22 Simba che sappiamo essere uno appunto dei guest di questo Radio Z Future Hits Live 2026, un emergente che ormai devo dire si è preso proprio i suoi spazi a tutti gli effetti, ha fatto già, vanta già dei feat importanti, e non soltanto Guè ma anche Marracash, uno dei primi a duettare con lui, giovanissimo tra l'altro, dell'anno 2002, che arriva direttamente da Saronno. Adesso ci ascoltiamo un altro emergente fortissimo che vedremo naturalmente sul palco a Verona il 2 settembre, ed è Promessa insieme a Franco 126 e Idua, e questa si intitola Ordinaria Follia, sempre qui su Z.

Nicky Jam, naturalmente con J Balvin, una canzone che sappiamo a memoria, che ha fatto tante nostre estati, tanta nostra allegria. E a proposito appunto di questo, ecco che arriva White Girl Wasted, che ci ascoltiamo insieme, ed è stato appunto il singolo di Anna che ha anticipato il suo album, che sta già avendo un sacco di successo. Lo vediamo proprio in tutti i social, con tantissimi feat, alcuni che erano già stati annunciati, altri un po' a sorpresa. Fra poco ne riparliamo insieme, ora ci ascoltiamo White Girl Wasted di Anna.

Un'energia incredibile da questo singolo di Anna, White Girl Wasted, che ha appunto anticipato l'uscita di Million Dollar Baby, il suo secondo album. È l'artista più ascoltata d'Italia a tutti gli effetti, Anna Pepe. Con l'ultimo disco ha superato un po' i confini della trap e ha deciso appunto di osare un po' di più. Adesso arriva Quevedo, Elvis Crespo con La Graciosa.

0: Chiudiamo in bellezza la prima ora di Destinazione Z, non solo con Ceci Maranino in diretta con voi fino alle 13, ma anche con 6PM, che appunto ha prodotto questo singolo, My Love. E nel ritornello c'è anche la voce naturalmente di Rose Villain. Sappiamo che 6PM e Rose Villain stanno insieme nella vita reale e hanno addirittura avuto adesso un figlio, quindi tantissimi auguri. Tra l'altro c'è anche la voce appunto di Ernia, con le sue strofe rap un po' old school, che ha unito anche le cantate in napoletano del collettivo SLF, quindi bellissimo. Mezzogiorno in punto.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

Destinazione Z con Ceci Malanino in diretta agli studi di Colonia Monzese a Milano con voi ancora per un'ora, e questa si chiama appunto Un'ora ed è un brano già certificato disco d'oro Fimi, che ha debuttato ufficialmente nelle radio a partire dal 3 luglio di quest'anno, quindi nuovissima. Adesso ci ascoltiamo Capo Plaza con una sua hit del 2025 che si intitola Ogni Male, sempre qui su Z.

Home Record di Summer alle 12:10 in questa domenica 12 luglio e dobbiamo dire, dobbiamo fare i complimenti a questo ragazzo perché il suo vero nome intanto è Shane Michael Booth di New York, classe 2005, quindi giovanissimo, ha proprio così ribaltato gli schemi ed è arrivato ad essere riconosciuto in tutto il mondo proprio per la sua voce, per la sua musica, nonostante il suo, diciamo così, la sua carriera musicale sia iniziata un po' prima, nel senso che nel 2021 ha pubblicato il suo primo singolo, ma adesso insomma ha già fatto tour mondiali, l'abbiamo già visto qui a tantissime date in attivo e la sua fanbase si sta allargando sempre di più. Adesso ascoltiamo Swag Music di Artifive, il suo tour estivo è già iniziato, 12:11, ce l'ascoltiamo qui insieme su Zeta.

quanti di voi hanno già preso i biglietti, sanno già che data andare, come passare la propria estate con il proprio artista preferito, però insomma sicuramente noi lo vedremo al Radio Z Future Hits Live. Nel frattempo ecco settembre con 2 settimane.

0: male.
1: Come nelle canzoni di Coez, un pezzo incredibile, veramente romantico, ma un'altra cosa incredibile è che ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z, Future Hits Live 2026, quindi la domanda la facciamo a voi: quali artisti vorreste vedere sul palco? Andate su RTL 105 Play fino al 31 luglio, potete esprimere la vostra preferenza, quindi noi ci vediamo mercoledì 2 settembre e speriamo appunto di riuscirvi ad accontentare tutti. RTL 105 Play, mi raccomando.

Cattive abitudini, Salmo e con la pesce, questo è il nuovo singolo di Mace in cui si incontrano appunto per la prima volta questi due artisti. È un brano che racconta un po' il peso delle abitudini, naturalmente anche la fatica di liberarsene, perché si crea sempre quel circolo vizioso, non è facile uscirne. Allora, prodotto da Mace, il pezzo si muove tra un po' di elettronica e un po' di suggestioni psichedeliche. Adesso le ragazze

0: Radio Z, Breaking News.
1: Mezzogiorno e 31 minuti, una buona domenica da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. E di nuovo escalation in Medio Oriente dopo aver richiuso lo stretto di Hormuz. Teheran ha attaccato nella notte il quartier generale americano in Bahrain, la base aerea Al-Adid in Qatar, oltre a due porti in Kuwait e Oman. 3 missili sono caduti in diverse località del regno, ha reso noto l'esercito giordano. 3 persone sono rimaste invece ferite in Qatar per la caduta di schegge durante le intercettazioni dei missili. E il presidente della Repubblica Mattarella oggi ad Andria per partecipare alla cerimonia del decennale della strage ferroviaria del luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altri 51 rimasero ferite. L'incidente avvenne sulla tratta binario unico alternato Andria-Corato, in concessione a Ferrotramviaria e gestita all'epoca dei fatti con il sistema del blocco telefonico. Il senatore repubblicano Lindsey Graham, tra le figure più influenti del partito al Congresso, è stretto alleato del presidente Donald Trump, è morto ieri all'età di 71 anni dopo una breve malattia. Era un vero patriota americano e ci mancherà moltissimo, ha detto il tycoon. Per ora è tutto, le notizie tornano più tardi con il consueto aggiornamento. Ora al meteo.
0: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di 3D Meteo. Nelle prossime ore continuerà a splendere il sole sul nostro territorio, solo qualche temporale di calore su Alpi e dorsale appenninica nel pomeriggio. Temperature massime in rialzo di qualche grado, con valori che specie lungo il versante tirrenico potranno andare anche oltre i 35 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di 3D Meteo.
3: Divertente.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: Idem di Gazzelle, direttamente dal 2023. Ce la siamo ascoltati a mezzogiorno e 39 in questa domenica qui su Zeta, e colgo l'occasione per ricordarvi che domani alle 16 settembre sarà nostro ospite in Collettivo Zeta.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Zeta nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Zeta, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Rieccoci, mezzogiorno e 40 minuti qui su Radio Z. Vi ricordo la nostra radiovisione 266 digitale terrestre 735 di Sky e il nostro numero naturalmente per tutti i vostri messaggi e i vostri vocali 335 3010 25. E adesso ci ascoltiamo insieme la collaborazione nuovissima di Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa. Questa si intitola Nuovissima Girl Next Door.

Forse non tutti lo sanno, ma Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa sono legati da una storica collaborazione musicale che poi si è evoluta in una vera e propria alleanza artistica e anche amicizia, e appunto di recente hanno unito di nuovo le forze per il progetto collaborativo Block Era Boys, che include i singoli come Everything Tat e poi Girl Next Door. Adesso ci ascoltiamo un'altra, diciamo così, collaborazione musicale, artistica e umana, che è quella tra Fred De Palma, Anitta e Mischilla, e questa è La Testa Gira, vero e proprio tormentone, lo scrivo così nero su bianco, di quest'estate 2026.

0: Sì, tu o la tua collanina, er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.
1: Tengo

dei Palazzi, Safe con Nezza. Questo è un singolo che chiude il primo progetto ufficiale Se Dio Vuole EP, uscito lo scorso 7 febbraio, con cui Safe ha attirato una grande attenzione dopo un aprile che ha visto insomma tantissimi sold out anche a Milano, e poi l'annuncio delle sue prossime partecipazioni a tanti eventi. Quest'ultimo invece, Nezza ha collaborato con Safe dando vita a una coppia inedita che funziona alla perfezione. Lui è di origini algerine ma di base a Legnano e arriva dalla pubblicazione del singolo Sarà Perché Ti Amo. Adesso ci ascoltiamo Fade, Sfere Basta, che ha fatto appunto i suoi due San Siri poco tempo fa e sarà carichissimo. Sono andati benissimo, erano entrambe le date sold out. Questa è Piensa in Me.

Piense in me, Fidinse Masfere, basta, alle 12.52, quasi addirittura d'arrivo dopo queste due ore insieme con Destinazione Z e con Ceci Malannino. Ricordiamolo, tutto il sold out di San Siro registrato da Sfere Basta per i 10 anni di carriera, quindi un grandissimo in bocca al lupo, ha avuto veramente un gigantesco successo, il pubblico sapeva tutte le canzoni, io c'ero, quindi l'ho visto con i miei occhi. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: eccoci qui in conclusione delle due ore di Destinazione Z insieme a Ceci Malanini, insieme a tutti voi. Grazie per essere stati insieme a me. Allora, abbiamo concluso con Notte in Bianco di Blanco, che ovviamente non ha bisogno di presentazione, che risale, pensate, al 2020, quindi sono già passati 6 anni. Prima ancora Hate That Made You Love Me, che appunto è il singolo che anticipa l'ottavo album in studio, Petal, naturalmente, di Ariana Grande. Detto ciò, io vi saluto, al prossimo weekend. Mua!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 13.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Zetagram.
2: Eh sì, le 13 e un minuto in questa domenica 12 luglio 2026 possono voler dire solamente una cosa: l'inizio, il principio ufficiale di Zetagram nella sua versione del weekend. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco e saremo insieme fino alle 15. Prima di iniziare ringrazio chi mi ha preceduto: Cecilia Malanino, come sempre perfetta, splendida, ad hoc oserei dire. Noi adesso ci sono io, la ringrazio, per carità, vi ha trasportato fino a qui, però adesso si parla anche un po' di calcio. Nella notte i primi verdetti per quello che riguarda le semifinali del mondiale: Norvegia-Inghilterra, vince l'Inghilterra, tra poco ne parliamo, Argentina-Svizzera, vince l'Argentina, e quindi ci saranno Francia-Spagna, Inghilterra-Argentina. Ovviamente questa sarà solo una parte del racconto fino alle 15, ci sarà ovviamente tantissima musica, e allora direi di partire con un fenomeno, il fenomeno del momento, Jimmy Nairo, vai!
6: Chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

Jimmy Nero con la sua Splinter Cell. Jimmy Nero sicuramente tra i nomi più interessanti della nuova scena urban. Splinter Cell, un titolo che fa chiaro riferimento al mondo dei videogiochi, insomma sappiamo molto amato dall'artista. Prosegue la musica, Dito nella piaga, Businessman.

0: Alex Warren con la sua Ordinary, 13 e 11 minuti appena scoccati in questa domenica 12 luglio 2026. Questa è Radio Z, Zetagram con Matteo Lo Giudice Giadresco, il numero con il quale interagire è il 335 30 10 25 e non sono solamente una voce ma anche quantomeno un mezzo busto in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre o con la nostra app gratuita RTL 102.5 Play, che vi invito a scaricare non solo per le dirette ma per recuperare tutti i nostri contenuti. Prosegue la musica, arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

se. E questi anni l'abbiamo vista consacrarsi come regina del pop italiano, era Annalisa su Radio Z con la sua esibizionista 13 e 21 in questa domenica 12 luglio 2026. Buona domenica, buon pranzo della domenica a voi che siete fortunatamente con le gambe sotto il tavolo e magari dei cannelloni sulla tavola. 335 30 10 25, fatemelo sapere cosa state facendo. Un saluto a chi mi sta inviando tutte queste foto da, penso, un posto in cui si fa shopping, vari negozi. Beati voi, anche perché immagino ci sia un bel freschino con l'aria condizionata. Lascio spazio a queste chitarre che sentite, l'avete riconosciuta, è Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

0: Samurai J con la sua Flamenco Paranoia, 13 e 24, questa è Radio Z Flamenco, ballo tipico dell'Andalusia, Spagna, e quindi il recap delle semifinali che saranno Francia, Spagna, Inghilterra, Argentina rispettivamente martedì e mercoledì per quello che riguarda questo mondiale. Tra poco approfondiamo, intanto Bels con la sua Scomoda.
1: Sto dormendo

0: ai, ai.
1: E con Madonna e Maluma siamo volati a Medellin, ma riplaniamo qui a Roma in questa domenica 12 luglio 20, 26, 13 e 31. Questa è Radio Zetagram con Matteo, lo giudice Giadresco, e con un grande annuncio da farvi. Segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Futurits Live. Quest'anno la lineup è super. Partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merken, Cremont e ancora la combo LDI H7, Nerissima Seppe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e G Mineiro. I biglietti per Futurits Live 20 26 sono disponibili su ticketone.it. Ricordatevi la data, il 2 settembre all'Arena di Verona, e sbrigatevi perché volano via. Mi raccomando, prosegue la musica, arriva Tony Boy con la sua Cuore Rotto.

via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una serie criminale, dove tu cancelli Link e poi butti via la chiave. Scrivo quando sono giù,

0: Meravigliosi Fabri Fibra e John Thiele con la loro Milano Baby 13 e 38 appena scoccate su Radio Z in questa domenica 12 luglio 2026. Buona domenica e buon pranzo a tutti, visto anche l'orario. Tra poco spazio ai vostri messaggi, che sono tantissimi, al 335 30 10 25, anche una piccola polemica calcistica. Restate qui.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Million Dollar Babe. Mwah. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Million Dollar Babe. Disponibile ora ovunque.
0: Rientriamo alle 13.39 su Radio Z Zetagram. Ve l'ho detto, spazio ai vostri messaggi al 335 30 10 25. Alcuni mi fanno molto ridere, altri mi fanno pensare, come questo di Marco da Torino che mi scrive: che sofferenza, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. L'Argentina è passata in finale ai mondiali e ora speriamo vinca. Allora Marco, io magari sei argentino, non lo so, figurati, ma l'Argentina ha già vinto 3 mondiali. Qualora dovesse vincere questo mondiale, ci raggiungerebbe a quota 4. Insomma, noi siamo fermi da 3 mondiali, non sarebbe il caso, però insomma ognuno ti fa quello che vuole. Io non sarei così felice, mi piace rimanere lì a 4 dietro ai pentacampioni del Brasile. Arrivano i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

E allora, sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari alle 13:42 su Radio Z, ma ci siete anche voi al 335 30 10 25. Un saluto a Davide, un saluto anche a Marta. Tra poco leggiamo tutti i vostri messaggi, ma intanto prosegue la colonna sonora dell'estate e vi dedico The Colors con la loro Rolling Stones.

0: Sabrina Charpenter con il suo espresso in questa domenica 12 luglio su Radio Z alle 13:48. Magari molti di voi hanno già finito di mangiare e se lo stanno proprio godendo. Chi non ha finito di mangiare è Rocco da Bari che mi scrive: qua il pranzo della domenica è una cosa seria, siamo al secondo giro di parmigiana e mio zio ha appena aperto il terzo fiasco di vino. Mandate un aiuto, verrei volentieri in tuo soccorso, magari ci smettiamo una parmigiana e magari mi faccio anche un bicchierino, ma non temere. Il pranzo della domenica è così, ci devi stare, Rocco, e tra poco magari ti godrai un bel caffè rilassato. Prosegue la musica, arriva Tedua con la sua Mai.
1: Ara ti ama.

Ed era Tedua con la sua mai altro piccolo mattoncino del suo percorso artistico straordinario, insomma lo conosciamo e l'ascoltiamo sempre molto molto volentieri. Questa è Radio Z, sono le 13:51, la musica ovviamente prosegue, arrivano due che non ci aspettavamo forse di vedere e ascoltare insieme, ma che ci stanno facendo veramente brillare il cuore. Liberato e Mahmood con la loro Into Street.

E chiudiamo la prima ora di Zetagram con Tommaso Paradiso e la sua I Romantici, presentata proprio durante l'ultimo festival di Sanremo, 13:59 in

0: Questa domenica 12 luglio 2026, non disperate perché abbiamo trascorso un'ora insieme, ce ne rimane un'altra, saremo in compagnia fino alle 15, 335 30 10 25 è il numero con il quale interagire, leggo tantissimi dei vostri messaggi, magari tra poco approfondiamo un po' la questione, molti di voi a pranzo, molti di voi in viaggio. Le 14.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Ed è Rama con la sua cabana, 14:03. Apriamo la seconda ora di Zetagram proprio con lui, che lo sappiamo ormai sarà nuovo giudice di X Factor, e quindi lo vedremo anche in altre vesti, non solo quelle dell'artista. Chissà come se la caverà, il primo anno è sempre un po' tosta per tutti, magari lui riuscirà a stupirci. Prosegue la musica, arrivano Nerissima, Serpe e Fritu.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale,

E questo era Alfa su Radio Z con la sua Il Filo Rosso direttamente dal 2024. Alfa con questo brano ci racconta di quei legami che sembrano destinati a ritrovarsi anche dopo mille strade diverse, quelli che possono magari iniziare durante un'estate, visto che è estate, è domenica 12 luglio, poi magari pensiamo che si possano perdere, poi magari durante un inverno succedono altre cose, però poi sono sempre lì alla

aspettarci al nostro Lido o magari in montagna dove andiamo sempre. Molto, molto bello Alfa, molto bella questo brano. Prosegue la musica, arriva il recordman, insomma, di questi tempi. L'abbiamo ascoltato a Tor Vergata con il suo maxi mega concerto, 250.000 persone. Arriva qui su Radio Z, Ultimo, con la sua Quando dorme la città.

Meraviglioso ultimo con la sua Quando dorme la città, 14:13, questa è Radio Z in questa domenica 12 luglio 2026, molto bello il siparietto social proprio di queste ultime ore in cui Ultimo scrive: ho comprato anche io il biglietto per Vasco, sappiamo che nel 2027 farà 10 date a Roma in cui praticamente ci saranno 550.000 persone, risponde Vasco con una frase storica e poi ci troveremo come le star. Bellissimi questi due artisti, bellissimo anche Harry Styles.

Ve lo dico la sua tribale alle 14:19 su Radio Z, Zetagram, con Matteo Lo Giudice Giadriesco. E lo dico, lo sappiamo, sempre virale sui social, purtroppo non sempre per la musica, tantissimi fanno gossip su gossip, non sono un grande amante, ma sappiamo che dal palco del concerto evento di Sfera Ebbasta per i 10 anni di carriera ha fatto una dedica romantica alla sua Francesca, dicendo: dopo di te mai più nessuna. E questa notizia ha fatto il giro del web. Mi piacerebbe che gli artisti si valutassero più per la musica e l'arte che fanno piuttosto che per quello che dicono, ma è giusto così, siamo nel 2026, prosegue la musica, arrivano Shiva e Joliet con la loro Bad Bad.

Due pesi massimi del rap italiano insieme in Bad Bad Bad erano Jolie e Shiva su Radio Z alle 14:23. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco e saremo insieme fino alle 15. Arriva una bella novità e Aurora Ramazzotti con la sua Un giorno di festa.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14.30, una buona domenica da Radio Z. Nuova escalation in Medio Oriente. Dopo aver richiuso lo stretto di Hormuz, Teheran ha attaccato nella notte il quartier generale americano in Bahrain, una base aerea in Qatar, due porti in Kuwait e Oman. L'esercito giordano segnala che 3 missili sono caduti in diverse località del paese, ma senza provocare vittime. Cambiamo argomento, visita del presidente Mattarella ad Andria per la cerimonia del decennale della strage ferroviaria del 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. L'incidente avvenne sulla tratta a binario unico alternato Andria-Corato, in concessione a Ferrotramviaria e gestita all'epoca con il sistema del blocco telefonico. Due convogli si scontrarono per un errore umano, come stabilito con sentenze di primo e secondo grado. Chiudiamo con lo sport, il calcio ai mondiali. Le semifinali saranno Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina. Si giocheranno martedì 14 e mercoledì 15, entrambe alle 21. È tutto, ora linea e spazio al meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di 3D Meteo. Nelle prossime ore continuerà a splendere il sole sul nostro territorio, solo qualche temporale di calore su Alpi e dorsale appenninica nel pomeriggio. Temperature massime in rialzo di qualche grado, con valori che specie lungo il versante tirrenico potranno andare anche oltre i 35 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di 3D Meteo.

0: E questo era Lazza con la sua Cenere su Radio Z alle 14:38. Annunciazione perché domani alle 16 settembre sarà nostro ospite in Collettivo Z, quindi non potete perdervelo, anche perché tutto il mese di settembre, mica solo un giorno.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
0: Le 14:39, torniamo in studio, questa è Zetagram, questa è Radio Z con Matteo Logiudice Giadresco e ci siete voi al 335 30 10 25. Chi viaggia, chi pranza, ma anche chi studia, domenica pomeriggio chiusa in camera con l'aria condizionata a palla e tre libri di storia contemporanea aperti sul letto. Domattina ho l'esame, piango. Chiara da Padova, non piangere Chiara, sarai sicuramente preparatissima e comunque domani come va va, pensa che te lo sei tolto, tutto sommato avrai comunque un'altra possibilità, immagino e spero, non facciamoci pressare dagli esami. Prosegue la musica, arriva Gaia con la sua Bossa Nostra.

Il ritmo brasiliano di Gaia con la sua Bossa Nostra, 14:43 appena scoccate su Radio Z. Tanti messaggi al 335 30 10 25. Chiara da Padova, non sei sola, perché anche Martina da Pavia scrive: quale mare, quale relax, qui si studia pure di domenica. Tanti auguri a voi studenti, tanti auguri a tutti e buona domenica. Continua la musica, Martin Garrix ed Ed Sheeran, Repeat It.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Eh sì, proprio questa domenica di Olly e Giuli su Radio Z alle 14.49. Questa domenica è quella 12 luglio 2026. Tanti messaggi al 335 30 10 25. Saluto Rick che mi ha mandato un audio e che sta andando al lavoro. Quindi non c'è solo chi studia, ma c'è anche e soprattutto chi sta andando al lavoro, chi sta lavorando, ad esempio, come me. Insomma, lo capisco che magari per molti non può sembrare un lavoro, ma lo è a tutti gli effetti. Prosegue la musica su Radio Z, arriva a lì con la sua Non è Francesco.

Ce lo dice Amélie con la sua Non è Francesco, facendo un elenco infinito di nomi, ma che sicuramente non è Francesco. Radio Z 14:53, questa è Zetagram con Matteo Lo Giudice Giadresco. Prosegue ovviamente la musica, ne arriva una freschissima di Prima Stanza a Destra, L'unico ricordo.

0: E chiudiamo la due ore di Zetagram su Radio Z in bellezza con Miley Cyrus e la sua Midnight Sky. 14:59 in questa domenica 12 luglio 2026 è il momento di cedere il testimone, perché lo sapete che Radio Z non si ferma mai. Dalle 15 alle 17 con voi ci sarà Angelica Elli, che la vedo già muoversi nello studio senza pace. Praticamente questo sarà il leitmotiv delle prossime due ore. Noi ci ritroviamo il prossimo weekend sempre puntuali dalle 13 alle 15. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 15.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena

0: tutti su un unico palco. Special guest Fedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nero. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Collettivo Z.
2: Avete sentito? Non bene, di più, benissimo. Sono le 15.01 minuti in punto e ci troviamo sulla nave di Collettivo Z, un programma che insomma viaggeremo insieme per due ore, ben due ore, per poi ovviamente lasciare lo scettro, ma abbiamo due ore, quindi per chiacchierare insieme. 335 30 10 25, messaggi vocali o scritti. Questa domenica 12 luglio, che cosa state facendo magari con le panze piene, come si dice a Roma? Il pomeriggio, un pomeriggio caldo sicuramente. 266 del Digital Terrestre, 735 di Sky per la nostra meravigliosa radiovisione. Potete seguirci anche a distanza, non solo in Italia, anche se siete in viaggio, con la nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play. Vi permette anche di recuperare puntate precedenti o interviste magari del vostro artista preferito. Intanto la nostra protagonista, la musica, iniziamo.

Dracula, Tame Impala e Jenny qua su Radio Z in Collettivo Z. Iniziamo la nostra puntata insieme alle 15:05 di questa domenica 12 luglio 2026. Siamo in un anno in cui voglio sapere un po' come lo state passando, come vi state godendo l'estate. Appunto, ci teniamo compagnia Gue, Tony Pitoni e Shablo Cadillac su Z.

Sogno americano di Arti 5 qua su Radio Z in Collettivo Z, questa puntata domenicale che durerà fino alle 17, adesso sono le 15 e 12 minuti. Al 335 30 10 25 ci scrive Carlotta da Reggio Calabria: io sono di Roma ma per le vacanze vengo qui perché ci sono i parenti e mentre tutta la mia famiglia è al mare da stamattina alle 8 io studio. Beh, non so che cosa stai studiando Carlotta, immagino tu sia magari all'università a dare un esame e purtroppo l'estate alcuni la passano anche in questo modo. Bisogna allo stesso tempo combattere il caldo e magari Radio Z vi tiene compagnia. Madame, mamma non mamma.

0: Mamma non mamma di Madame, quante volte magari l'abbiamo fatto con una bella margherita. Qua su Radio Z sono le 15:15, esprimiamo un desiderio. Ci scrivono anche Valeria e Daniele, Gaetano anche, che ci mandano un saluto da una giornata al lago. Ci ascoltano dalla Germania. Amélie di Kid Yugi, sempre su Z.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Your Tears, The Weeknd, qua su Radio Z in Collettivo Z. Ascoltiamo un messaggio vocale.
1: Ciao Radio Z, sono Marco con mia figlia
2: Gaia.
1: Noi stiamo tornando da una settimana di vacanza a Cariati Marina, vicino a Cosenza, in un villaggio bellissimo, e ora siamo diretti verso nord. Ci fermeremo in Abruzzo,
0: una
1: bellissimo
0: tappa.
1: Paese, e poi domani con calma torniamo verso Bergamo. Buona
0: Bello.
1: Estate, buona giornata.
2: Ciao.
0: Belli
2: Ciao.
0: quei viaggi dove ci sono anche le tappe e diventano, diciamo, un doppio, triplo viaggio. Molto bello, molto bello.

nuova di Blanco, Los Angeles, qua su Radio Z in Collettivo Z alle 15:25 minuti, 335 30 10 25. C'è chi è in viaggio verso Pescasseroli per un summer camp di Tommaso. Francesca, Sofia, Tommaso e Vincenzo ci salutano qua su Radio Z. Adesso ascoltiamo Achille Lauro, Comuni Immortali. E ciao.

Salmo e Sfere Basta con la loro cabriolet qua su Radio Z in Collettivo Z, 15 e 32 minuti. Ho una cosa importante da segnalarvi. Voi vi dovete segnare questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona tornerà il Future It's Live 2026. Quest'anno la lineup è super. Partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, I The Colors, Gaia, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck and Cremont e ancora la combo LDA e H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Neit, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e G Mineiro. Quindi i biglietti per Future It's Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona voleranno, stanno volando, le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Avete solo questa cosa da fare, oltre alle mille cose che già farete quotidianamente, però non vi scordate del 2 settembre perché potreste pentirvene. Spesso magari i nostri Future It's Live, i nostri Power It's vanno facilmente sold out e io vi invito a dare una sbirciata su ticketone.it. Another e 54 Ultra, talk to you su Z.

0: One Click Boom qua su Radio Z in Collettivo Z, 15:39 minuti di questa domenica 12 luglio, 335 30 10 25. Cosa state facendo? Torniamo tra poco.
1: Million Dollar Babe, le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Million Dollar Babe, disponibile ora ovunque.
2: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
3: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
2: Minecraft?
3: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
0: Eccoci tornati in Collettivo Z, 15:40 minuti, una puntata che ci terrà compagnia fino alle 17. 335 30 10 25. Ci scrivono che non si firma. Ah no, Alex, sì, si firma alla fine. Mi trovo a Sirmione con la mia ragazza. Ti ascolto per telefono mentre mangiamo un maxi gelato che ci è costato 18 euro in due. Beh, aiuto, mi dispiace per voi, spero che quantomeno fosse buono questo gelato e rinfrescante visto il caldo. Gabri Ponte e Giovanotti con la loro DNA.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Italia.
1: Gabri Ponte e Jovanotti, la loro nuova, la loro DNA qua su Radio Z in Collettivo Z. C'è un messaggio che mi è arrivato che fa molto ridere, perché Giuseppe mi dice che sembro molto educata dalla televisione mentre guarda Radio Z. Non so che cosa intende, però a quanto pare sono una persona educata.

facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Peter in radio in questo fottutissimo 2020.

0: aiuta.
1: Scooby-Doo dei pinguini tattici nucleari qua su Radio Z in Collettivo Z, 15 e 50 minuti quasi in chiusura della nostra prima ora su due insieme. I pinguini tattici nucleari tra l'altro hanno annunciato le date per il 2027, il loro tour study 2027, e faranno doppia data a Milano e a Torino. Buona notizia se volete andate a curiosare insomma queste date che partono dal 4 giugno fino all'8 luglio appunto dell'anno prossimo. C'è tempo, ma affrettatevi comunque.

0: Sun. Moving to the Sun, qua su Radio Z e in Collettivo Z, siamo quasi in chiusura della nostra prima ora della puntata che dura 2 ore però, quindi ovviamente non temete qualora steste temendo qualcosa. Domenica 12 luglio cosa state facendo? 335 3010 25.
1: Tacata! Tu sai che cosa è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace

0: per strada di Fedez e Rebel Miles qua su Radio Z in Collettivo Z. Chiudiamo la nostra prima ora insieme, ma ancora prima leggerò un vostro messaggio al 335 30 10 25. Noi stiamo rientrando a casa dopo una giornata in giro vicino ad Alessandria. Un bel tuffo in piscina, non ce lo toglie nessuno. Sto viaggiando da solo perché la mia ragazza Alessia se la sta dormendo bellamente. Ciao da Emanuele. Ciao a te Emanuele, ciao anche ad Alessia che magari inconsciamente nel suo sogno che sta facendo mi sente. Le 16.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte.

E come dice Saif, buona domenica da Radio Z in collettivo Z alle 16.04 minuti. Saif ha anche comunicato le sue date del Santissimo Tour estivo. La prossima sarà il 16 luglio ad Assisi e finirà il 5 settembre a Trento, al Trento Live Fest. Non perdetevi le date.

Ed era la voce di Capo Plaza con la sua Capri Sun qua su Radio Z in Collettivo Z, 16:10 minuti. Capo Plaza che vedremo nel suo Summer Tour 2026, la prossima data sarà il 25 luglio a Riccione a Piazzale Roma, per poi finire il 20 agosto ad Alghero all'Anfiteatro Ivan Graziani. Cosa state facendo al 335 30 10 25? Io continuo a leggervi, mi scrivete tantissimi messaggi, c'è chi sta appunto rientrando da un viaggio, chi lo sta facendo, chi prende il sole. Vorrei un po' impicciarmi, ficcanasare nelle vostre vite. Intanto la nostra musica qui in rotazione su Radio Z continua e ci ascoltiamo Rari dal Tacco con la sua Dal Tacco.

Dal tacco di Rari, dal tacco, appunto, questo gioco di parole voluto dall'artista qua su Radio Z in collettivo Z 266 del Digitale Terrestre, qualora voi vogliate usufruire della nostra radiovisione anche 735 di Sky, oppure ne abbiamo un'altra di opzione, perché se non avete una TV a portata di mano, avete il telefono e siete anche fuori dall'Italia, RTL 102.5 Play è la nostra applicazione completamente gratuita per recuperare anche puntate precedenti. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

ti parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Te

esagerata di Tananai qua su Radio Z in Collettivo Z questa domenica 12 luglio alle 16:20. Ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona tornerà Radio Z Future It's Live 2026. Quindi quali artisti vorreste vedere sul palco? Andate su RTL 102.5 Play, fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza. Ci vediamo mercoledì 2 settembre, mi raccomando, non perdetevi questa data, segnatevela proprio sul calendario con il pennarello rosso, 335 30 10 25 anche per chiacchierare insieme. Ci sentiamo Partenope, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors su Z.

Canope, Serena Brancale, The Colors, Merck & Cremont qua su Radio Z in Collettivo Z, 16:23 minuti. Li vedremo tra poco i The Colors il 17 luglio a Locarno in Piazza Grande, per poi finire questo tour il 14 agosto invece ad Asiago, all'Asiago Live, Piazza Carli. Continuiamo su Radio Z con le nostre canzoni. Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Una buona domenica da Radio Z alle 16:29 minuti da Castel Gandolfo, dove ha tenuto l'Angelus. Papa Leone ha lanciato un nuovo appello per la pace. Tornano a soffiare venti di guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo. Non lasciamo che spengano la fiammella della speranza, ha detto il pontefice. Nuove ore di caldo intenso sull'Italia, le temperature sono tornate a salire sopra le medie del periodo. In Piemonte e Sardegna è scattata l'emergenza incendi. Allerta gialla per il maltempo invece in Trentino. Calcio ai mondiali, le semifinali saranno Francia, Spagna, Inghilterra, Argentina, si giocheranno martedì 14 e mercoledì 15, entrambe alle 21. Tennis a Wimbledon, il giorno della finale, in campo la sfida tra Jannik Sinner e il tedesco Alexander Zverev, inizio previsto alle 17. Ed è tutto, a presto per nuove notizie, sempre su Radio Z.

0: Non lo sai, di Shiva qua su Radio Z in Collettivo Z, 16 e 37 minuti di questa domenica 12 luglio. Manca poco alla fine della nostra puntata, ma non tenete qualche spot e torniamo.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Million Dollar Babe. Mwah. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Million Dollar Babe. Disponibile ora ovunque.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Eccoci tornati su Radio Z in Collettivo Z, 16 e 39 minuti questa domenica 12 luglio, sempre più calda. Poco fa abbiamo ascoltato Shiva che lo vedremo anche nel suo Summer Tour 2026, dal 29 luglio sarà ad Este per poi finire il 14 agosto a Olbia, però ne avrà un altro di tour perché dal 19 novembre ripartirà. Alcune date sono sold out, per esempio Napoli e Bari rispettivamente 24 novembre e 1 dicembre.

addosso. Una nuova collaborazione tra Emma e Fabri Fibra, quella di Antidroga, qua su Radio Z in Collettivo Z, 16:43 minuti di questa domenica 12 luglio. Cosa state facendo al 335 30 10 25, il nostro numero ufficiale che ormai spero sappiate a memoria. Ci ascoltiamo insieme Faccia Nuvolata.

Black Eyed Peas, Ozuna e Red Soul qua su Radio Z con la loro Mamacita che ci regala questo ritmo un po' dance su Radio Z, quasi a preannunciare quello del DJ set di DJ Alma con il suo Radio Z Club Mix che arriverà tra molto poco, perché la puntata di Collettivo Z sta per finire. Abbiamo una decina di minuti insieme, vi leggo al 335 30 10 25. Greta ci ascolta mentre prepara la valigia per le vacanze, da oggi ufficialmente

la nuova Diana, la sua White Girl Wasted qua su Radio Z in Collettivo Z. La puntata, come dicevo prima, sta per finire. Qualora voleste godervi la radiovisione 266 del Digital Terrestre e anche 735 di Sky, ci ascoltiamo Bob Sinclair, I Can't Wait, con anche Kizza.

0: Ecstasy di Fred De Palma qua su Radio Z chiude la puntata di Collettivo Z, quindi purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, ci dobbiamo lasciare, salutare per poi ovviamente ritornare al nostro appuntamento del Collettivo Weekend, diciamo, perché abbiamo anche quello della settimana. Noi siamo del weekend, io lascio lo spazio alla mia amica e collega DJ Alma, 2 ore di intera musica con il Radio Z Club Mix. Iniziate già a ballare. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Radio Z, Club, generazione futuro.
3: Z Club.
0: Yeah, yeah.
4: Radio Z Club by DJ Alma.
0: Sì, sì, è tutto pronto, le 17 in punto in questa domenica 12 luglio 2026. Io sono Alma e vi accompagno fino alle 19 nel Radio Z Club, 2 ore di sola musica. Ormai sapete le regole, 335 30 10 25, i vostri messaggi scritti e vocali. Siamo anche al 266. Partiamo così.

0: Eh sì. 17.03 minuti, partiamo così in questa domenica. I vostri messaggi vocali scritti al 335 30 10 25.
1: Io ti ho detto ma come fai, io ti ho detto ma te ne rendi conto, io ti ho detto ma come fai, te ne rendi conto, ma me lo fai lo sconto. DJ Olma.

Oh yeah! Siamo anche in streaming, la nostra applicazione gratuita RTL 115 Play per ascoltare Radio Z Club in giro per il mondo. Sempre presente Beatriz. Vamos, vamos! È questo il ritmo che vi diamo il sabato e la domenica dalle 17 alle 19 qui

0: dal canale TV di Radio Z, Radio Z Club by DJ Alma. Sono Matteo, ciao!
1: Ciao Matteo! I vostri messaggi al 335 30 10 25, da dove ascoltate Radio Z Club? Da quale lido? Da quale lago? Oh yeah! Oh yeah!

17-12 minuti. Old Fashion, 22 Simba. Con una promessa è Flaco G. È questo il ritmo che vi regaliamo il weekend. Let's go. Ci sono io in console, Alma, fino alle 19. Solo BPM alti and good vibes.

5:30 10 25 presente anche Antonella da Perth, Western Australia. C'è chi sta meglio di noi al freddo. Freddo da morire, ci dice Antonella.

0: morire, ma meno male che c'è Radio Z Club.
1: Oh yeah, 17 minuti, è l'ora di esprimere il vostro desiderio con la musica di Radio Z.

È arrivato quel momento. Col volume al massimo. Il finestrino abbassato. E questa si canta

Siamo anche al 266 del digitale terrestre. La trombetta, la trombetta, la trombetta, la trombetta.

0: DJ Alma.
1: Nel frattempo al 335 30 10 25 incominciano le prime richieste, anzi i primi inviti per andare a prendere una granita insieme in Sicilia. Io prendo in considerazione tutto, eh. Sono seria.

mentirosa. Al 335 30 10 25 presente anche Andrea da Ferrara. Senti cosa arriva.

White Girl Wasted, la Miss Anna Pepe, nonché Baddy, alle 17 e 27 minuti in questa domenica 12 luglio. È così che suona il weekend qui su Radio Z. I vostri messaggi al 335 3010 25.

0: Buon pomeriggio Radio Z. Oggi è una bella giornata, siamo in piscina e siamo baciati dal sole. Volevo fare un saluto al mio unico grande amore Giovanni. Ciao da Titti.
1: Quanto amore al 335 30 10 25. Presente anche Angelo.

0: Un saluto a mio papà e gli amici di Spoleto. Amore amare, amore mio, amore finito, amore cuore, amore mio.
1: Yo, yo, you're listening to Radio Delta Club by DJ Alma.
2: Con Radio Z Club la festa continua sempre.
3: Sì, sì, sì, sì. 17:33 minuti in questa domenica 12 luglio, la festa continua. Al 335 30 10 25 e anche al 266 del digitale terrestre c'è Radio Z Club. Ora c'è lei,

0: Lo dice Madame con Mama non Mama. 17:35 minuti, anzi 36 per l'esattezza in questo istante.
1: Radio Zeta Club by DJ Alma.

0: Radio Z Club, me gusta mucho.
1: All right.
2: Ciao Alma, volevo mandare un abbraccio, un bacio a mio zio Salvatore Stendardo, che vi segue sempre e anch'io vi seguo sempre. Sei mitica. Un abbraccio zio, ti voglio tanto bene.

17:38. Un saluto a Ginevra, Claudio, Francesco, Silvia, Enrico e il loro cane Miele. Al ritorno della

perché si fosse collegato in questo istante. Siete nel Radio Z Club, 2 ore di sola musica, dalle 17 alle 19, ci sono io in console, Alma, qui su Radio Z. Sentilo, sentilo, sentilo, sentilo. Ci facciamo compagnia insieme in questo weekend un po' afoso, devo dire, un po' afoso. Anzi, primo weekend di saldi. Non vi consiglio di andare nei centri commerciali nelle ore di punta. Io ci sono stata stamattina e non è stato piacevole. Però delle belle occasioni, devo dire, eh. C'è lei, la mia regina.

È questo il ritmo che vi regala Radio Z tutti i weekend. Il palinsesto si ferma e per due ore il Radio Z Club diventa un vero e proprio club. All right, magnetic.

Un saluto a Pierpaolo da Frascineto. Al lavoro, anche il weekend, anche la domenica pomeriggio. E noi siamo qua anche per questo, per farvi compagnia. Presente anche Domenico da Fiumicino.

0: Ciao, sono Valentina da Santoreste, torno da casa del mio amore e un saluto a tutti.
1: Grazie DJ Alma, qua la gradazione alcolica si alza leggermente, vediamo responsabilmente, ma quel weekend sarebbe senza DJ Alma.
2: Sì, sì, sempre responsabilmente. Le 17:48 minuti qui.
3: Radio Zeta Club by DJ Alma.
2: Tutti i vostri messaggi al 335 30 10 25, un sacco di energia in questa domenica 12 luglio 2026. I gradi sono alti. E BPM pure. Senti qua, senti qua.

0: la tua dieta, siamo a Anguillara, mi chiamo Francesco, sempre meglio Ronaldo di Messi.
1: Bounce!
2: Ciao Radio Z,
3: siamo andati al lago e questi la vostra canzone ci ha fatto resistere a questi 40 gradi di caldo assurdo. Grazie mille, questo messaggio è da Pietro, Vittorio
4: e Ulisse.

0: ci sono, finito di lavorare, eccomi in macchina, bella, comoda, rilassata ad ascoltare te, che mi manchi sempre il sabato e la domenica. Ciao, grazie della compagnia, da Sofia.
1: Grande Sofia. E anche questa è la famiglia del Radio Z Club. Ormai siamo in tantissimi. Al 266

0: Ciao Radio Z, noi Destinazione Messina, concerto di Tiziano Ferro, un saluto da Lorenzo, Martina e Carmelo. Buona domenica, ciao Alma.
1: Un sacco di voi in viaggio in questa domenica pomeriggio, in compagnia

0: un saluto a tutti i camperisti in viaggio. Siamo di rientro dalla festa di laurea di un nostro carissimo amico. Congratulazioni, dottor Giorgio, da Matteo
1: e Davide.
2: Auguri, auguri.

0: Giacomo e Carolina. Saluta.
1: Ciao.
0: Stiamo tornando dal mare.
2: Ciao Radio Z, sono Flavia di Civita Castellana. Siamo qui in piscina con Ilaria, Putu, Piero e tutti i nostri amici a quattro zampe. Un saluto grandissimo a tutti. Baci. Ciao ciao.

0: Yo, you're listening to Radio Delta Club by DJ Alma.
1: Scavalliamo l'ora, sono le 18 in punto in questo istante, in questa domenica 12 luglio 2026. Siete nel Radio Z Club, 2 ore di sola musica qui. Io sono Alma, fino alle

0: Radio Zeta.
1: Un saluto da Milano, ciao.
0: No, sono Rebecca e Tequila.
1: E ciao.
2: E questa è l'energia giusta, ragazzi. All right, all right, all right. Tantissimi auguri anche a Riccardo, che oggi compie 26 anni. Dal suo amico Manuel al 335 30 10 25. Diamo il giusto ritmo a quest'estate che è appena incominciata.

0: Ciao Radio Z, ti ritorno da Castello di Santa Savera al mare. Un saluto al mio bimbo Diego.
1: La curita.
2: Minuti in questa domenica 12 luglio 2026, un sacco di messaggi al 335 3010 25, l'energia è sempre più alta. Ci trasferiamo in un luogo ancora più caldo. Brasil. Wow wow. Un saluto dai ragazzi di San Severo che stanno partendo per Malaga. Wow wow. E anche a Mario Rossini che sta tornando dal mare da Messina.

0: Oba, oba, oba. Ma che poi che vuol dire oba? Qualche portoghese all'ascolto? O meglio ancora, tu Brasil? 335 30 10 25 i vostri messaggi vocali scritti. Vamos, vamos!
1: Un saluto dei ragazzi di San Severo, partenza per Malaga!
2: Auguri Patrick, sei uno di noi! Stanno partendo.

Un saluto a Ciancolini, il ritorno da Norcia. Vamo a bailar. Anche a Sara, prossima sposa di Valerio. Ai ai ai, matrimonio in vista. Sei ancora in tempo, amica. Senti qua, senti qua.

0: di energia, un sacco di amore. Alle 18 e 12 minuti qui su Radio Z.
1: Ci vuole Alma a Radio Z, Alma.
0: 335 3010 25. Siamo in diretta, sì, al 266 del digitale terrestre.

0: Ciao Radio Z, noi siamo di ritorno da Rocca Priora, Talita ed Evandro.
1: Ciao!
0: Ciao, buona domenica!
2: It's not right. Miss Whitney Houston qui, la Radio Z Club. Presenti anche Gina, Rachid, Andrea.

Ragazzi, al 335 3010 25 i vostri messaggi, anzi le vostre foto dei vostri aperitivi, mannaggia voi! Ai ai ai!

0: Aria, sei la più bella di Rimini.
1: Presenti anche Giacomo e Davide che stanno andando al concerto di Max Pezzali a San Siro. Wow!

0: Ciao Radio Z, sono Rosa.
1: Io sono Vincenzo.
2: Io sono Luigi.
3: Io sono Francesca.
1: Stiamo tornando dal mare e stiamo nel traffico del grande raccordo anulare.
4: Ai ai ai ai. Fortuna c'è la musica di Radio Z. Ora c'è Selena Gomez.

0: Un saluto da Adele da Pisa, vi voglio bene.
1: Un saluto da Trapani, ciao Radio Z.
2: Ciao Radio Z, sono Maurizio da Bergamo, sto andando in montagna e quale migliore compagnia della vostra musica? Spacca!
3: Un sacco di compaesani.

8 e 19 minuti qui in questa domenica. Presente anche il mio amico Stefano Zindato from Bergamo. Alright, alright. Ci sono anche Arianna, Federica, Progress e Andrea.

0: Facilo.
1: Ciao Radio Z, domani si parte per Malaga, un saluto da Ostia.
2: Ciao Radio Z, saluto da Paolo, da Pietra Persia, Sicilia. Si vola.
3: Ciao Radio Z, sono il Mac. Secondo voi entra? Non penso proprio.
0: Neanche io penso proprio.

0: Buon pomeriggio, io sono Giulia.
1: Io sono Carlo.
2: Io sono Francesco.
3: E io Maria Grazia.
0: Scriviamo da Palermo, ascoltiamo sempre la vostra musica e stiamo andando ad ubriacarci.
4: Un saluto dal Pitaro, di ritorno da Cecina.
5: Sempre responsabilmente, mi raccomando.
6: Ciao Radio Z, si ritorna verso Milano da Stresa, da due palermitane, la mia fidanzata saluta ma non vuole parlare, parla! Ciao Radio Z, un bacio!
7: Ciao Anna, un abbraccio da Lavallo!

0: Cecchino Salvatore.
1: Ciao ragazzi.
0: Si vola, Radio
1: Z. Vola.
0: Vamos.
2: Radio Z e DJ Alma, patrimonio dell'UNESCO.
3: Quanta energia al 335 3010 25, sono le 18 e 26 minuti, anzi 27 in questo esatto momento, in questo domenica pomeriggio, e questo ritmo di Radio Z. Sì, sì, sì, sì.
4: Ciao Alma, sei unica. Saluti da Azzurra
5: e Angela.

0: e dal Bertone.
1: Presente anche Francesca D'Adesio.
2: Radio Z numero 1, Bestelle.
3: Radio Z Club by DJ Alma.
4: Un saluto da Barbara Emanuele tornando dal Ghero.
1: Che bello, che bello. Con Radio Z Club facciamo un vero e proprio giro d'Italia, anzi un giro del mondo. Sono le 18:30 minuti in questo istante. Abbiamo ancora tanta musica insieme, rimanete qui, non scappate!
5: Yo, yo, you're listening to
3: Radio Z Club by DJ Alma.
1: Abbiamo ancora una mezz'ora di musica insieme nel Radio Z Club. 335 3010 25. Ormai lo sapete, le istruzioni sono semplici, volume alto, finestrino abbassato e le vibes sono assicurate. Siamo anche in streaming, la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play per ascoltarci in giro per il mondo.

0: Radio Z numeri 1, un saluto da Pescaresi 1936.
1: Mamma,
2: ciao Alma, un saluto da tutti noi, da Elena e Daniele e Andrea.

0: Ciao Radio Z da Davide Fede, dopo 7 ore di viaggio appena arrivati in Salento. Andiamo?
1: Ciao ragazzi, un saluto da tutto il gruppo diretto per più vicino.

0: Jonathan.
1: Ciao Radio Z, un saluto alla nonna.
2: Anche se non c'è miele, mi viene dolce Radio Z Club.

0: il volume alto, ma i finestrini chiusi con l'aria condizionata. Luca e Tiziana.
1: Giusto,
0: grande
1: giusto,
0: Alfa.
1: Giusto, giusto.
2: Un bacio a mia mamma da Sedico
3: e da Palse.
2: Andiamo! Vai.

0: Sì, ciao Radio Z, Luca e Rosy, siamo in ritorno dalla montagna.
1: Bel weekend, siamo in mezzo al traffico, intanto vi stiamo ascoltando. Bacione a tutti.
2: Ah, un saluto da Rapallo.

0: Un saluto dal gruppo Montopoli, oggi giornata alle pozze bella impegnativa, un saluto anche al nostro cugino Cicciuz.
1: Perdutamente Radio Z, perdutamente la migliore. Un saluto Radio Z.
2: Buonasera a tutti, Tea da Bari, prossima partenza la Grecia. Ciao!
3: Che invidia, che invidia! 18 e 38 minuti in questo istante. Domenica. Sì, sì, fino alle 19 solo musica. Ci sono io in console, Alma, Alma! Oh! Oh! Da dove ci ascoltate? Raccontatecelo! 335 3010 25

0: ascoltando e stiamo appena scendendo da Cerreto Laghi, dove ci sono 24 gradi. Un saluto.
1: Un saluto a Carolina, Alba, Rachele e Alessia. Vamos, da Muschiano Avellino.

0: Ciao Radio Z, sto facendo le costine con questo caldo. Se venite un po' più tardi, ce n'è anche per voi. Ciao, ciao.
1: Grazie, grazie.
2: Un saluto da Andrea, Cristina e Falcuccio, che sono i miei genitori, dai colonnelli bolognesi. Ciao, Radio Z.
1: Oh yeah, oh yeah. Quanta energia, quanto amore. E ora c'è questa canzone che sta spopolando sul web. Oh yeah. Malagé.

Meglio 2 ore con DJ Alma, con un po' di ventilatore, che il sole, i parcheggi e gli ombrelloni.

0: Z, sono Aurora da Roma. Noi stiamo tornando da Santa Severa e oggi c'è stato un festival del surf.
1: Ciao Radio Z, ciao Alma del mio cuore. Un saluto gigantesco da Flavia e Pedro. Vamos Argentina, carajo.

Ciao Radio Z, sono qui con i miei amici, stiamo tornando ora dopo una bella giornata al mare e vi volevamo fare un grande saluto e soprattutto sempre al

0: Storie da sballo.
1: Ci scrive Alessio in compagnia di Lavinia. Giustamente si lamenta per aver pagato 18 euro due gelati, ma si può? No, no.

0: Radio Z, ad Alba al suo compleanno gli ho regalato un mazzo di rose, nemmeno un ringraziamento. Che gente, mamma mia. Con la voglio sempre bene.
1: Ciao Radio Z, sono Razio insieme ai miei amici Lorenzo, Piero, Maria e Donata. Stiamo tornando dal mare, una giornata splendida con un bel sole. E un saluto a tutti, grazie. Radio Z Club,
2: my DJ Alma. Grazie Radio Z Club, grazie for la selection musicale, grazie DJ Alma, pronto per aspettare una nuova settimana lavorativamente parlando, appuntamento prossimo weekend.
3: Bravo Club. Oh yeah, oh yeah, gli ultimi minuti insieme del Radio Z Club in questa puntata domenicale. Vi siete collegati solo in questo momento? Beh, potete ritrovare questa puntata

0: Ciao Radio Z, vi ascolto sempre. Mi fate un favore, salutatemi HS.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao Radio Z, siamo Eleonora
3: e Vladi
2: e stiamo andando a prendere il traghetto per andare in Sardegna. Ciao.
4: Ciao Radio Z, stiamo tornando dalla spiaggia di Senigallia. Saluti, saluti.
5: Ciao a me.
6: Oh yeah, oh yeah.

0: ragazzi, vi adoro.
1: Ragazzi, siamo Davide e Nadia, stiamo tornando dopo una bellissima giornata dal lago di Garda. Buon weekend a tutti.
2: Ciao.
3: Oh yeah, oh yeah. Woo! 18 e 54 minuti qui nel Radio Z Club. Veramente una marea di messaggi in questa domenica pomeriggio. Tantissima gente in partenza per le ferie e tanti anche al lavoro. C'è la Rosalia.

di Chiara, siamo appena tornati dall'idroscalo di Milano, al bellissimo mare di Milano. Abbiamo fatto wakeboard, Chiara si è sfracellata tutta, però si è divertita. Un bacione a tutti.

È passata a trovarci la Rosalia con Bergain direttamente dal suo ultimo album Lux, una delle artiste più eclettiche, più incredibili degli ultimi anni, indiscutibilmente. 18:58 minuti in questo istante, in questa domenica, i vostri messaggi in chiusura del Radio Z Club. Non disperate, noi ci troviamo sempre settimana prossima alla stessa identica ora dalle 17 alle 19 qui su Radio Z. Alright, alright. C'è chi invece parte per la montagna di panni da stirare. Ci scrivete al 335 3010 25. Sempre un viaggio, eh? Sempre un viaggio.

0: Ciao Radio Z, sono Piero e sono di Catania. Sono in macchina con i miei amici che stiamo tornando a casa e siamo stati al mare con altri amici che abbiamo lasciato là. Ciao!
1: Fantastici come sempre!

0: Anche Junior Jack in chiusura del nostro Radio Z Club Samba Revolution alle 19 in punto in questo istante. Noi ci rivediamo settimana prossima, sempre alla stessa identica ora, dalle 17 alle 19 c'è Radio Z Club. Grazie per la vostra energia, i vostri messaggi al 335 30 10 25. Ora vi lascio nelle mani del fantastico Guerra! Guerra, guerra! Ciao, ciao, ciao, ciao!
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di rida la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Un minuto dopo le 19.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck & Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, Vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nero. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
4: Aperizeta.
2: Buonasera, buonasera, 19 e 2 minuti, ben ritrovati in diretta su Z, questo è l'Aperizeta, apriamo una nuova domenica, in realtà la prima in mia compagnia, e poi ritornerò in versione settimanale dal lunedì al venerdì dalle 21 a mezzanotte, ma per questo weekend mi andava di fare aperitivo insieme a voi, e allora perché non approfittarne anche in questa domenica 12 luglio, domenica di partenze, domenica di arrivi, domenica di tante persone che magari sono in auto a quest'ora, non possono fare un aperitivo reale di quello proprio concreto, e allora perché no? Ci pensiamo noi a portarvelo, quindi se volete le ordinazioni sono aperte al 335 30 10 25. Io sono Davide Guerra, fino alle 21 sarete in mia compagnia, ringraziamo DJ Alma per l'energia che ci ha regalato e ci porta in questa domenica sera ancora più contenti. Mi raccomando, state attenti ad agitare Coca-Cola, ci pensa Tommaso Paradiso.

0: 19.06 minuti su Radio Z, alla Perizeta fino alle ore 21. Un sacco di cocktail stanno arrivando. Allora abbiamo un Negroni per Francesco innanzitutto. Ne stanno arrivando altri, continuate a mandarli. C'è Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: The Colors insieme a Elodie, Pensare Male su Z, 19:13 minuti, la peri Z di questa domenica 12 luglio insieme al sottoscritto Davide Guerra fino alle 21, e sto prendendo le ordinazioni perché immagino che siate di rientro, magari qualcuno anche nel traffico, e allora vi aiuto io a fare comunque l'aperitivo doveroso alla domenica. Andrea da Ferrara vorrebbe uno spritz con Bacardi, arriva subito, non ti preoccupare. Poi abbiamo un bel messaggetto da mandare, senti qua.
1: Ciao Radio Z, siamo quattro amici, un lucano, un campano, un pugliese e un laziale. Abbiamo fatto una giornata di mare e adesso stiamo tornando a casa. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, buon rientro. Sei partito con un lucano, pensavo fosse, diciamo, l'amaro. Stavo facendo l'elenco di quelle che vogliono ordinare e invece no. Benvenuti nella perizeta di Radio Z, 335 30 10 25 anche voi per ordinare il vostro cocktail. Adesso c'è Geoliet.

Un'ora, questo era Geolie su Radio Z, 19:16 minuti di questa canzone. La curiosità riguarda il fatto che non era stata scelta come singolo, però siccome è piaciuta molto all'interno dell'album che si intitola Tutto è Possibile, che poi ha deciso di creare anche il singolo. A proposito di singoli, in questo momento in campo ci sono Sinner e Zverev, partita clamorosa perché siamo di nuovo al tie break del secondo set. Il primo l'ha vinto Zverev e quindi adesso si capirà chi riuscirà a spuntarla. Alla fine noi ovviamente gli italiani speriamo di andare al terzo set, anche perché siamo 4-1 attualmente.

ultimamente sto in aria, vivo ancora con mia mamma, ho più problemi di marra, e quanto tempo nel ghetto, coi piedi fuori dal letto.

Obladì, obladà, Charlie Charles, 19:22 minuti, Radio Z fino alle 21 con il sottoscritto, ce l'abbiamo fatta, secondo set vinto da Jannik Sinner, stiamo parlando ovviamente della finale di Wimbledon per chi non lo sapesse, e anche questa al tie break, quindi questo fa capire quanto sia tesa questa finalissima. Dai Jannik, ovviamente noi vi aggiorniamo qualsiasi cosa dovesse succedere, vi monitoreremo la partita per chi come voi magari è all'ascolto, non può seguirla, vi aiutiamo noi a farlo. Nel frattempo procediamo nella playlist, nella serata, nell'aperitivo di Z, lo chiamano Big Five, lui però si chiama Artie Five, lo ritroviamo alle 19:23 con Swag Music.

Chiamano Big Five, Arti Five Swag Music, 25 minuti dopo le 19, sempre su Radio Z, con la Perizeta. È partito il terzo set di Wimbledon tra Sinner e Zverev, e nel frattempo noi continuiamo con la nostra playlist, perché Baby K ha deciso di omaggiare due balli di quelli che ovunque li metti, cioè un matrimonio, un compleanno, una sagra, una festa di qualsiasi genere, ti viene da ballare. Due generazioni diverse, uno è il Tuca Tuca e uno è la Macarena. Baby K ha creato la Tuca Macarena.

Nico Santos, all time high su Radio Z, e segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. E quest'anno la lineup è super. Partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui perché sullo stesso palco saliranno anche Anna, Artifive, lo abbiamo ascoltato poco fa, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast davvero pazzesco. E la lista è ancora lunghissima, ci saranno infatti anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merken Cremont e ancora la combo LDA e H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, poi Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nero. I biglietti del Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano, quindi le prevendite sono già aperte, andate subito, correte su ticketone.it per esserci anche voi. Mace, Salmo e Colapesce, si chiama Cattive Abitudini.

0: Calcutta si intitola Due Minuti su Radio Z, questo è l'Aperi Z alle 19.38 minuti, io sono Davide Guerra fino alle 21 con me, Calcutta che è un po' che non si sente perché si è preso una pausa, cosa che facciamo anche noi ma è molto molto breve, quindi rimanete qui su Z.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
0: Io ve l'avevo detto, ve l'avevo promesso che era brevissima, più breve di così non la facciamo neanche, però si sa che una volta all'ora una piccola pausa ci sta, è un po' come quando si vive per lavorare, poi ogni tanto una piccola pausetta va inserita da qualche parte per respirare, cosa che ho fatto, sono pronto a questo punto a procedere insieme a voi, un disco che sa di internazionale, Machine Gun Kelly incontra Wiz Khalifa in questa canzone che andiamo ad ascoltare insieme, si intitola Girl Next Door.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: go back to the ball girl one time.
1: Girl Next Door, Machine Gun Kelly, siamo a Wiz Khalifa, 19:43, quel matto di Machine Gun Kelly che ha deciso di farsi tatuare tutto il corpo di nero, ma proprio tutto il corpo, solo che l'ha fatto in una settimana, anche la tatuatrice gliel'aveva sconsigliato, ma lui, Machine Gun Kelly. 1, 2, go!

Quante volte vi è capitato di mettere a confronto la testa, quindi la parte più razionale di voi, con invece il cuore, che è decisamente la parte irrazionale? Di questo racconta Fulminacci in Baciami Baci, mi dice: andate un po' a chi non dice ti amo, cioè chi non vive l'amore così liberamente, senza farsi troppi problemi e senza far sì che il cervello intervenga più di tanto. Questo racconto di Fulminacci. C'è anche Eleani nella nostra playlist, si intitola Non è divertente.

E Lea su Z non è divertente neanche il momento che sta vivendo Sinner, perché siamo sul 3-3 del terzo set, ricordiamo finale di Wimbledon. In questo momento c'è una palla break per Zverev con il servizio quindi di Sinner, che vi dirò tra poco. Per voi che state guidando dovete rimanere un po' col fiato sospeso. Trigno, Ermal Meta, irrecuperabile.

0: Camilla Cabello insieme a Ed Sheeran, Bam Bam su Radio Z, a chiudere la prima ora insieme del Fattore Z che vede, come vi ho lasciato un po' con il suspense, ecco, Sinner ha riuscito a tenere il punto, quindi ha annullato la palla break di Zverev, attualmente sono 4-3 e sta servendo il tedesco, quindi la gara va avanti, sembrerebbe quasi essere indirizzata verso il terzo tie break, questo fa capire quanto è tirata questa partita. Le 20 in punto.
1: Oh, yeah. Te lo dico, raga.

22 Simbaigue arricchiti ad aprire la seconda ora insieme di questo Aperizeta. E allora sono curioso di sapere, c'è qualcuno ancora là fuori che è in vena di aperitivo e di Aperizeta? 335 30 10 25 per i vostri sms e WhatsApp. Procede la partita nel frattempo tra Sinner e Zverev. Adesso c'è la Nigna.

C'è Zerb Muachi su Radio Z, 29 minuti con Davide Guerra fino alle 21. Questo è l'Aperi Z di domenica 12 di luglio e ho la fortuna di darvi la notizia, quantomeno gli appassionati di tennis o chi segue lo sport o semplicemente chi è italiano. Jannik Sinner ha vinto il secondo set, o meglio il terzo set, prima l'aveva vinto Zverev, quindi sono 2-1. Ricordiamo che a Wimbledon bisogna vincerne 3, quindi ce ne sarà un altro che potrebbe, diciamo, confermare o ribaltare il risultato, giusto per fare una citazione che qualcuno di voi avrà riconosciuto. Le 29 minuti, l'aperitivo quasi sta diventando una cena, oserei dire, perché poi le tempistiche e l'orario diventa quello. È domenica sera, magari vi state rilassando, magari state rientrando da una settimana al mare, da un weekend al mare, raccontatecelo. Fai desfere, basta, pensami.

0: Pensa a me, 20 e 12 minuti su Z Fede Sfere Basta, che tra poco ha finito il, una prima parte, quantomeno dovrebbero uscire delle altre date dei suoi live nei concerti. Ha fatto anche San Siro e chi c'è stato ha detto che ha fatto uno show incredibile. Giuse Delizia, su e giù.
1: Come delle ratane, ai, che non ci fanno mai fare pace. Oh, e sei scema.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari non sarà, magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: La canzone che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2025 c'è Olly con Balorda, Nostalgia, alle 20:19 minuti su Radio Z, sempre con voi fino alle ore 21. Arriva uno degli artisti del momento, soprattutto all'interno della nostra playlist, sarà presente anche lui il 2 di settembre all'Arena di Verona, Radio Z Future Hits Live 2026. Stiamo parlando di Jimmy Nero e la novità che abbiamo nella playlist si intitola Splinter Cell.
2: Manda la base, DJ Flair!
3: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Splinter Cell 20-21 minuti su Z, salutiamo al 335-30-10-25 Francesca che ci scrive che va a cena con la sua amica, non si vedono da 2 settimane, quindi si dovranno raccontare un sacco di cose. E allora, buona serata a voi, buon appetito, ricordatevi anche di mangiare tra una chiacchierata e l'altra, perché è importante anche l'alimentazione. Tamango, Claudio Bisio.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:28 minuti su Z. Nelle ultime ore si è riacceso il conflitto tra Stati Uniti e Iran con raid incrociati. Lo stretto di Hormuz è oggetto di versioni contrastanti tra le parti. Teheran ha fatto sapere che è chiuso temporaneamente, ma Donald Trump ha detto che è aperto e transitabile. Nel corso del nuovo scambio di colpi tra Stati Uniti e Iran, tra tre posti di frontiera e una piattaforma petrolifera offshore in Kuwait, sono stati presi di mira dai droni. Visita del presidente Mattarella ad Andria per la cerimonia del decennale della strage ferroviaria del 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. L'incidente avvenne sulla tratta a binario unico alternato Andria-Corato, in concessione a Ferrotramviaria e gestita all'epoca con il sistema del blocco telefonico. Due convogli si scontrarono per un errore umano che, come stabilito, con sentenze di primo e secondo grado. Il tennis, Sinner, Wimbledon, la finale. Siamo al quarto set, 2 vinti dall'italiano e 1 vinto dal Zverev.
0: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Una via della settimana con anticiclone subtropicale ben

saldo sul nostro territorio. Garanzia di tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque, solo qualche temporale di calore tipicamente estivo sui rilievi nelle ore pomeridiane. Temperature massime in ulteriore aumento di qualche grado. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

Un po' di flamenco paranoia insieme a Samurai J su Z. Siamo entrati nell'ultima mezz'ora di questo appuntamento di della Perizeta e quindi ancora tempo per i vostri messaggi, se vi va di raccontarci come si sta andando la vostra domenica. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Alessandra Amoroso insieme a Big Mama si intitola Mezzo Rotto. Domani alle 16 settembre sarà nostro ospite nel collettivo Z, non perdetevi l'intervista. Piccola pausa e torniamo.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti

0: fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: alle ore 21 c'è chi scrive: ciao, vi sto ascoltando, domenica passata a studiare, colpa della sessione, ma voglia di leggerezza e di mare. Cara o caro, non so se uomo o donna, non ti sei firmato, ma poco conta, la cosa importante è che tu abbia il focus, cioè la sessione sicuro non arriverà a agosto, quindi c'è una fine, concentrati su quello, dai tutto fino alla fine della sessione e poi ha voglia di andare al mare, leggerezza e tutto il resto. Numula, ok? C'è Tony Boy, cuore rotto.

Tony Boy e cuore rotto, 20:42. Ragazzi, sta uscendo in Wimbledon in questa finale una partita davvero incredibile, perché vanno sempre punto a punto, tengono sempre il servizio, c'è stato solo un break, quindi davvero una partita molto molto intensa e per nulla scontata quella tra Jannik Sinner e Zverev, molto molto bella, entusiasmante. Attualmente siamo 4-3 per Sinner al quarto set, ricordiamo Nulla 22 e 1 Zverev.

I diamanti grezzi, quelli di Clara su Radio Z alle 20:49, quasi in chiusura di questo Aperi Z, e attualmente c'è

che ha fatto un break, quindi è in vantaggio su Zverev. Siamo 5-3, sta servendo adesso Zverev, quindi si potrebbe andare sul 5-4, poi potrebbe avere il game al servizio per poter vincere il suo secondo Wimbledon in 2 anni consecutivi. Davvero sarebbe un risultato incredibile, così come la partita che stiamo vivendo, perché davvero sono due persone molto, cioè anche Zverev è super in forma, sta facendo molto bene, è che dall'altra parte c'è un marziano, quello è il problema.

professore. Edo Amai su Radio Z, lui sarà lo special guest il 2 di settembre all'Arena di Verona con il Radio Z Future Hits Live. Vi ricordo che ci sono ancora i biglietti in prevendita a ticketone.it, approfittatene prima che finisca tutto, insomma, per esserci. 8 minuti alle 21, tra poco Riccardo Castiglioni ci daremo il cambio e poi noi ci sentiremo domani sera, ma ancora qualche minuto da passare insieme c'è.

0: della Pirizzeta, si è chiusa anche la partita e il torneo di Wimbledon 2026 con la vittoria dell'italiano Jannik Sinner, che entra nella storia perché per la seconda volta consecutiva riesce a vincere il titolo. Niente da fare per Zverev, che si è comportato molto molto bene, ha tenuto testa il più possibile, ma ha dimostrato ancora una volta Jannik di essere davvero davvero fortissimo e imbattibile, l'uomo da battere sicuramente. Riccardo Castiglioni tra poco vi porta fino a mezzanotte, noi ci sentiamo domani a partire dalle 21. Grazie per essere stati con noi, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere, se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Buonasera, sono le 21.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Fedua, con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Fattore Z.
0: Omaggio a Sinner. Dai, dai, dai, leggo già i vostri messaggi di complimenti al nostro connazionale. Grande, clamoroso. Abbiamo seguito qui in radio gli ultimi momenti e l'ho fatto insieme a Davide Guerra, che ringrazio, che saluto. Con lui l'appuntamento nel Fattore Z è da lunedì a venerdì, come invece il sabato e la domenica. Buona domenica sera a tutte e a tutti da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Chi è che scrive? Due adolescenti in macchina, la vostra musica a tutto volume, ma firmatevi, così vi saluto. I vostri messaggi scritti 335 30 10 25 e la nostra radiovisione, quella del team Radio Z, 266 del digitale, musica protagonista come sempre H24 con me fino a mezzanotte. E partiamo con una collaborazione, due voci che si intersecano alla perfezione, due voci bellissime della musica italiana, e sto parlando di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, il loro omaggio all'amore, il loro canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E come si intersecano alla perfezione le due voci Marco Mengoni con Angelina Mango su Radio Z, nel team Radio Z, il loro canto d'amore. Sono 5 minuti dopo le 21. Buona domenica sera da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Allora, dai, leggo qualche messaggio. 335 30 10 25. Buonasera, siete la radio migliore che ascoltiamo sempre. Grazie. Poi, ciao Riccardo, domani è lunedì, per tirarmi su ho preso i biglietti per il 2 settembre Future Hits Live e ascolto Radio Z. Laura, grazie, mi fa molto molto piacere, e dopo parleremo anche dell'evento, non vi preoccupate, ci sarà modo.

dei giornalisti qui pre-scissione, ante-scissionem, insomma, Riccione. La canzone del 2017 la conosciamo benissimo, l'abbiamo ballata per diverse estati e quindi è una canzone che ciclicamente nella bella stagione ritorna in auge, ci piace sempre ritrovarla nel team Radio Z 21:11. Saluto anche Antonio, è arrivato questa sera, dice: per me sei un'istituzione dei weekend. Beh, in effetti io sono 7 anni che passo il mio sabato e la mia domenica sera con voi ed è un onore per me, sono molto felice, abbiamo creato davvero un team Radio Z incredibile. Pinguini, tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: universo.
1: Parole diverse, ma stesso universo. La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari suona nel Team Radio Z. Il titolo, sorry, scusa, lo siento. Pinguini Tattici Nucleari che in questa canzone, ma anche in altre, si divertono ad utilizzare varie figure retoriche. Nello specifico, la similitudine con il come la utilizzano spesso, in questa canzone e anche in altre. C'è Night con Forte.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

in tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Oia Cat nel Team Radio Z 21-22, buona serata da Riccardo Castiglioni. Siamo anche in radiovisione, qualora desideriate fare questa esperienza si fa al 266 del digitale. Grazie davvero per l'affetto, per i messaggi. Un saluto a Margherita, Matilde e Rosario, sono insieme in auto e ascoltano la nostra radio, grazie davvero di cuore. Adesso stiamo per ascoltare Irama Filippo, un artista apprezzatissimo che seguiamo da tantissimo tempo e che, lo sottolineo ogni volta, lo faccio con piacere, si dimostra sempre di più versatile perché ha la capacità di alternare brani leggeri, orecchiabili, che strizzano l'occhio all'estate, alla bella stagione, è il caso di Cabana, quella che stiamo per ascoltare, ad altri brani nell'alternanza che sono invece decisamente più intimi, anche a livello musicale magari si avvalgono dell'aiuto dell'orchestra per rendere quell'atmosfera un po' più solenne, un po' più classica e una voce magari un po' più cupa. Quello lo fa, questo lo fa nelle canzoni invernali, nelle canzoni più intime. Questa invece ci fa ballare e io l'ho detto dall'inizio, ce la portiamo fino a settembre. È la sua canzone per l'estate e la ascoltiamo volentieri. Cabana!

Cabana Irama su Radio Z 21:25. Continuano ad arrivare tanti messaggi di complimenti a Sinner, che ha fatto il bis a Wimbledon e si è quindi confermato campione per il secondo anno di fila. E insomma, anche sui social si stanno scatenando un po' tutti. È giusto così, insomma, abbiamo un campione, dobbiamo elogiarlo, dobbiamo sottolinearlo. È così che si fa, dobbiamo. È Lady Akon H7, Santa.

Dua Lipa nel Team Radio Z, e segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live, e quest'anno la lineup è super. Partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno Anna, T5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco, e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, ma Clara, Samurai J, Merken Cremont e ancora la combo LDA e H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro. I biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it. E quindi grazie di cuore, perché è arrivato prima un messaggio da un'ascoltatrice che mi aveva confermato l'acquisto, quindi grazie, mi fa molto piacere. Stiamo per ascoltare, lo sentite già in sottofondo, quindi qualcuno ha già riconosciuto l'intro, che è anche un bel intro lungo, è una quindicina di secondi, Ultimo quando dorme la città.

0: Altra bellissima collaborazione, altra bellissima intersezione di voci, quella di Mahmood con Elisa Rubini. Dove? Su?
1: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z.

0: tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Ale ale ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni e voi siete nel team Radio Z. Benvenuti se siete nuovi, c'è anche la radiovisione, sottofondo sonoro, ma anche visivo con i videoclip delle canzoni, i volti dei conduttori, tutto al 266 del digitale per i vostri saluti, i vostri messaggi scritti, il numero è sempre lo stesso, 335 30 10 25. Andiamo a leggere qualcosa, dai. Ciao, siamo Azzurra, Teresa ed Emilia. Stiamo tornando dal mare e avete visto che quella canzone lì, non quella canzone lì, ma quel cantante lì è appena passato, il riferimento a Nicolò, a Ultimo, con la sua ultima fatica musicale. Scusate il gioco di parole, la ripetizione. Arriva Shiva, Bad Bad Bad con Joliet.

Altra collaborazione nella domenica sera di Radio Z, quella tra Shiva e Geolier, hanno suonato insieme alle 21:44. Buona serata di nuovo da parte mia, da Riccardo Castiglioni vi accompagno, immagino nei rientri pronti per la settimana lavorativa, e poi ci sono i fortunati invece che sono pronti per le vacanze. Gian Nicolò Filippucci con Mantra.

Conte Coez, domenica su Radio Z, nel team Radio Z, 21.50. Buona serata, ben ritrovati. Potete scrivermelo pure se siete in coda, come ha fatto per esempio Filippo insieme a Lella. Loro sono di ritorno da Rimini verso Milano e mi hanno segnalato una coda, quindi insomma dai vi faccio compagnia fino a mezzanotte, poi la musica comunque fino alle 6 del mattino, quindi siete tranquilli con noi sempre. Adesso Scuola Genovese per Andrea, artista che ci piace tantissimo, che sta crescendo tantissimo, e noi insieme a lui. Parlo di Brescia, ovviamente, da Dio.

Suona Brescia nel Team Radio Z, da Dio la sua canzone, 21:53 in questa domenica sera 12 luglio. E poteva mancare la canzone dell'estate di Rovazzi? Ovviamente no. Eccolo qui, Fabio Rovazzi, La costiera amalfitana, un feat con Arisa e Nino D'Angelo.

0: Billie Eilish, capolavoro su Radio Z. Lei è una cantautrice statunitense e ha 24 anni, se non erro, è giovanissima, ma pensate che è divenuta nota al grande pubblico già dal 2017, quindi insomma quando di anni ne aveva 16, perché a volte insomma il talento si manifesta fin dai primi momenti e bisogna essere bravi nel credere in quel talento e nel dare la possibilità a quel talento di esprimersi. Vale per la musica, vale per lo sport, e questo collegamento non è casuale perché arrivano continuamente dei messaggi di complimenti ovviamente per uno sportivo, il nostro connazionale Sinner, che ha fatto il bis a Wimbledon e si è quindi confermato campione per il secondo anno di fila. E quindi celebriamo i talenti, lo facciamo ogni giorno qui in radio, spesso e volentieri nella musica, ma anche nello sport, e in questo caso lo sport ci dà delle soddisfazioni. Sono le 22, buonasera.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: Solo nostra.
1: E una delle qualità principali di Gaia è quella di abbinare alla musica anche la danza, il ballo. Un artista a 360 gradi, l'abbiamo ritrovata su Radio Z, e questo permette, insomma, di fare al pubblico anche un'esperienza dal punto di vista della danza in relazione alle singole canzoni che lei canta.

Let me love you, 22:10, DJ Snake con Justin Bieber su Radio Z, nel team Radio Z. Stiamo per ascoltare Amélie con Non è Francesco e ho letto una sua recente riflessione sul sentimento dell'amore e dove insomma lei raccontava nel suo ragionamento la possibilità che non esista l'amore vero. E infatti questa canzone è un po' lo specchio di questo ragionamento, perché dice non è Francesco, non è Luca, non è Roberto, insomma vari tentativi andati male. Io sono invece contrario un po' a questa idea, perché per me esiste, però insomma punti di vista, canzone bellissima.

Allora, non è Francesco, va bene, non sarà Francesco, ma magari, cara Amélie, esiste l'amore vero. E sarebbe una bella riflessione da intavolare insieme, questa. A me piacciono molto questi argomenti, sono anche filosofici, si parla anche magari di amore in termini concreti, in termini più emotivi, spirituali, metafisici. Molto molto interessante, era Amélie, non è Francesco, su Radio Z, nel team Radio Z. Grazie per essere qui.

Z Future Hits Live 2026. Quali artisti vorresti vedere sul palco? Vai su RTL 102.5 Play fino al 31 luglio, puoi esprimere la tua preferenza. E noi ci vediamo lì mercoledì 2 settembre, e sono alcuni gli ascoltatori che già dal 21 mi hanno scritto che saranno presenti. Mi fa molto molto piacere. Dracula, Tame Impala e Jenny.

0: Tame Impala e Jenny su Radio Z, Dracula 22 e 23. Adesso stiamo per ascoltare Mr. Rainy, signor Pioggia, lui che è abituato a scrivere le sue canzoni proprio quando piove. Per questo il nome d'arte, Mr. Rain, lunedì nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: Radio Z, breaking news.
1: Nelle ultime ore si è riacceso il conflitto tra Stati Uniti e Iran con raid incrociati. Lo stretto di Hormuz è oggetto di versioni contrastanti tra le parti. Teheran ha fatto sapere che è chiuso temporaneamente, ma Donald Trump ha detto che è aperto e transitabile. Profondamente preoccupato per l'escalation, si è detto il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. E il pilota di un aereo leggero e un passeggero sono morti in un incidente aereo in Austria, secondo quanto riferito oggi dai servizi di emergenza. L'incidente è avvenuto nella parte orientale del paese. La polizia ha riferito che una ragazza adolescente e un altro passeggero sono rimasti feriti in modo grave. Il tennis: Sinner fa il bis a Wimbledon confermandosi campione per il secondo anno di fila dopo il titolo vinto nel 2025 nello slam londinese. Il numero uno al mondo si è ripetuto anche quest'anno battendo in finale il tedesco Zverev in 4-7, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. È tutto, adesso la linea al meteo.
2: Meteo Z.

Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Una via della settimana con anticiclone subtropicale ben saldo sul nostro territorio, garanzia di tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque, solo qualche temporale di calore tipicamente estivo sui rilievi nelle ore pomeridiane. Temperature massime in ulteriore aumento di qualche grado. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Madame mama non mama su Radio Z è solo un gioco, però in quanti di voi l'hanno fatto questo gioco, eh? Per giocare con i sentimenti. 22:33, lei è stata protagonista di recente a Legnano con un bel live a Rugby Sound Festival, una manifestazione al Castello di Legnano, molto bella anche come location, e insomma anche lei tra i vari ospiti. Brava, l'abbiamo ritrovata nel team Radio Z, dove ci sono io, Riccardo Castiglioni, e ci siete voi con me che rientrate. Ho letto anche prima il messaggio di Matilde, che mi raccontava il suo rientro dopo un weekend al mare, e il prossimo weekend ci ritorna, quindi è molto contenta e anche carica per la settimana lavorativa. Jungle, The Wave.

L'amore cane Emma con Lazza su Radio Z, e domani alle 16 settembre sarà nostro ospite nel collettivo Z. Tra poco! Ale ale ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, 22:41, voi siete parte del team Radio Z. E tornando alla canzone di prima, questo amore tormentato cantato da Emma con Lazza è un amore che in realtà non è così distante da molte relazioni, anche attuali purtroppo, cioè la difficoltà di trovare un equilibrio nella relazione e quindi si creano quei tira e molla, quei scappi e torni che poi alla fine portano sempre a una rottura, vanno avanti un po', ma a un certo punto l'equilibrio fa parte della vita, fa parte della natura. Se volete far durare le vostre attività sentimentali e non sentimentali nella vita, dovete trovare equilibrio, altrimenti no.

Sì, tutta l'energia di Radio Z 22:44. Buona domenica sera, 12 luglio. A proposito di relazioni, tante cominciano con il titolo della prossima canzone che stiamo per ascoltare, una collaborazione tra Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? E poi dalla risposta forse comincia qualcosa.

0: In diretta su Radio Z 22:50, grazie a tutte e tutti per l'affetto, per i messaggi. Dai,
1: ciao,
0: voglio mandare un vocale al
1: siamo
0: volo.
1: Dai. Dal mare, dalla Liguria di Ano Marina, e abbiamo festeggiato l'addio al celibato del nostro amico Matteo. Buona serata a tutti.
0: Grazie mille. Dai, ho fatto un'eccezione con questo vocale per farvi sentire anche la voce del team Radio Z, quello che costruiamo tutti i giorni e per quel che mi riguarda tutti i weekend nel Fattore Z, anche Blanco.

Novità per Blanco su Radio Z a Los Angeles, una canzone che parla della fine di un sentimento, della fine di una relazione attraverso la metafora di una casa nella quale non si vive più. Tanti altri però, devo dire, significati all'interno di questa canzone, dove riesce veramente a esprimersi in pieno tutto il pathos dell'artista nel team Radio Z.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Ernia con Berlino nel team Radio Z continuano a pervenire al 335-310-25. I complimenti a Sinner. Stiamo un po' omaggiando il nostro connazionale per il bis a Wimbledon, che appunto lo ha confermato campione per il secondo anno di fila. E dopo il titolo vinto nel 2025 nello slam londinese, Sinner, numero uno al mondo, si è ripetuto anche quest'anno battendo in finale il tedesco Zverev in 4-7, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Grande Sinner! E sono le 23.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Fedua con Anna, Artify, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, Vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: CNN.
1: Se decidono di collaborare Gabri Ponte e Jovanotti, il risultato non può che essere energia assoluta, energia totale per questa domenica sera, 4 minuti dopo le 23. E quindi nel Team Radio Z questa collaborazione, il titolo della canzone DNA, appunto Gabri Ponte con Jovanotti. Ciao, vi sto ascoltando, domenica passata a studiare, colpa della sessione, ma ho voglia di leggerezza e di mare. Dai, saranno settimana prossima gli esami, no?

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Eccomi con Elodie su Radio Z, la coda del diavolo. Bentornati nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni, 23:11. Abbiamo parlato di tennis, di Sinner, anche di calcio, quindi di mondiali, semifinali che saranno, lo sappiamo, Francia-Spagna, Inghilterra-Argentina, e si giocheranno martedì 14 e mercoledì 15, entrambe alle 21, e andiamo quindi a chiudere un po' questi mondiali.

Moving to the Sun, tutta l'energia di Radio Z 2314, anche Radio Visione 266 digitale, sottofondo sonoro ma anche visivo con i videoclip delle canzoni, i volti dei conduttori, tutto per essere appunto sottofondo di tantissime attività che sono presenti nel tessuto nazionale: gelaterie, lidi, ristoranti, bar, palestre. Insomma, ci siamo per tutti e ci mandate anche molte foto. Fulminacci, maledetto me.

Ale, tutta l'energia di Saif con Buona Domenica su Radio Z, nel team Radio Z. Che sound è? Ci porta queste sonorità molto interessanti che ti entrano in testa e ti rimangono, eh. Devo dire che la forza di una bella melodia e di un bel arrangiamento è proprio questa. Una bella scoperta, devo dire, per il grande pubblico, e quindi insomma ci fa piacere di essere sostenitori dell'artista. Adesso cambiamo decisamente atmosfera e lo facciamo con Sienna Spyro, la sua Material Lover.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: abissale.
1: Quando ci si rende conto che la distanza con una persona è diventata abissale, non c'è più niente da fare, è una distanza che non si può più ridurre, bisogna esserne consapevoli. Spunto che arriva, che deriva dalla canzone di Alberto Tananai, Abissale, su Radio Z, nel team Radio Z, con un videoclip tra l'altro molto interessante, estremamente particolare, perché lui è lì in strada, fermo, con la gente che passa, e si fa naturalmente, singolarmente o in gruppo, delle foto con lui che è lì fermo, immobile, tutto viene ripreso.

Che sound, grande successo per Anna su Radio Z, White Girl Wasted 23:33. Adesso invece stiamo per ascoltare Sfera e Basta, lui che è reduce da un successo clamoroso allo stadio di San Siro, e lo ascoltiamo insieme ad Instinto.

Post Malone su Radio Z, Chemical, prima sfera e basta con Distinct. Restate con noi, a tra pochissimo.

Ale, sempre in diretta su Radio Z, sono Riccardo Castiglioni con voi fino alla mezzanotte, anche in Radiovisione al 266 del digitale. Voi siete parte del team Radio Z, grazie davvero per l'affetto, per i messaggi. Saluto a tutti quelli che stanno scrivendo, per esempio Asia che mi chiede un saluto, lei sta cenando con la carbonara, e poi un saluto anche a Leonardo. Fatto, salutato entrambi, grazie mille ragazzi per essere con noi, e ancora un in bocca al lupo per la sessione alla ragazza che ha scritto prima. Merck and Cremont, Partenope con Serena Brancale e The Colors.

Partenope, Merck & Cremont su Radio Z 2342. Ciao da Lorenzo da Gallipoli, grazie per il messaggio. Poi noi stiamo tornando da una cena fuori con gli amici, Lorenzo con Chiara, Erika e Stefano. Grazie mille per l'affetto, per i messaggi. Come sempre siete voi i protagonisti, e anche lei in effetti è una protagonista del panorama musicale italiano, Elettra Lamborghini. Bam bam bambina.

0: senza di te.
1: È una canzone del 2019, una volta ancora Fred De Palma con Anna Mena. Però ogni volta ritorna in estate perché è una canzone che strizza l'occhio alla bella stagione e ci riporta sempre in estate, quindi una canzone molto ballabile, molto orecchiabile. La ritroviamo con piacere nel Fattore Z con me, Riccardo Castiglioni, e adesso da una collaborazione a un'altra collaborazione. Sentite, ci piace tantissimo, sentitela, sentitela, Caro G con Manu Chao.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Che sound, che pezzo su Radio Z, caro Gico, Manu, ciao, suonano alle 23:52, da una collaborazione a un'altra, devo dire che sono tante le collaborazioni tra gli artisti, ci piacciono insomma queste contaminazioni musicali, questi esperimenti, e il prossimo è un altro bel risultato, quello di Giulie con 13 Pietro, qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia. Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Siamo dentro dei posti vuoti, come cose suonano su Radio Z e chiudono il Fattore Z con me, Riccardo Castiglioni. Ci risentiamo come d'abitudine il prossimo sabato, la prossima domenica per Fattore Z, versione weekend. La nostra musica con voi H24, lo sapete, fino alle 6 del mattino, quando ci sarà il Buongiorno Z, che da lunedì e venerdì è servito da Antonio Sica e Stefania Iodice. Buona settimana e buonanotte. Ciao!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Fedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck & Cremont, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.